0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: Sono le 2:07.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
2: Sono le 2:08.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
5: Non-stop music on AM 927, the power of medium wave.

0: E ci siamo in questa rovente estate 2026, siamo giunti anche a metà di luglio, ragazzi, ci siamo. Vi rendete conto che siamo qua in diretta anche oggi che è il 15 di luglio?
1: Mamma 15 mia. Luglio è tanta roba.
2: Ieri c'è stata la presa della Bastiglia.
0: Sì, io la prendo tutti i giorni.
2: Lo sapevo, ve l'ho messa lì, l'ho messa lì apposta.
0: Ah, ma la simpatia, ragazzi. Questi sono i 927 kHz di Power 927 e questa è la seconda puntata preload di Nighttime Lover. Io sono Luca Conti.
1: Luca Marini sempre presente.
2: E Diego Chateau pure col microfono che va e che viene. Però tutto bene.
0: Tutto bene. Va bene, io non posso farci niente, però non puoi cominciare subito con critiche tecniche. E in questa puntata di mezza estate, anzi di mezzo luglio, ci sono comunque le nostre radio partner collegate e le salutiamo tutte molto volentieri.
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz, in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: Quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.net. Ricordiamo il...
1: Facciamo che è .ch, ma va bene.
0: Sì, va bene lo stesso.
2: Non è che me lo posso ricordare sempre.
1: No, certo.
0: Sì, però neanche mai, però, cioè.
2: No, non è vero, settimana scorsa me lo sono ricordato.
1: Bravo. Sembra un attimo fa,
0: ma... due minuti fa e...
2: Siete proprio due deficienti, comunque ricordatevi che potete anche ascoltare il player per lo streaming sul sito www.power927.eu, il numero WhatsApp anche se lo sapete, è inutile che ci scrivete
0: perché sono puntate reload,
2: non ci siamo,
0: come lo dobbiamo dire.
2: non sono qui a pettinare le bambole davanti al computer, quindi niente video con grande gioia del Marini, niente meteor sempre con grande gioia del Marini,
0: però se volete cercarci su Facebook noi lì i post li mettiamo in ogni caso, quindi potete farlo, cercate Power 927 scritto 927 in cifre, diventate i nostri amici su Facebook e seguite tutte le sciocchezze che noi settimanalmente pubblichiamo anche in questi momenti reload.
2: Ecco, poi magari se durante l'estate sempre con il numero WhatsApp vi viene in mente di mandare qualche vocale per farci i saluti
1: pure
2: estivi,
1: quello poi quando fare.
0: Perché noi nel giorno di Ferragosto saremo in diretta invece,
2: quello sì, quello
0: come
2: sì,
0: ormai
2: quello
0: tradizione,
2: quello sì,
0: per
2: quello
0: cui
2: sì.
0: Mi raccomando, raccomando.
2: Quindi
0: sigla. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Nighttime Lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927. The medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Che bello partire con Daryl Hall e soprattutto con John Oates, che è nato il 7 aprile del 1949, quindi ieri ha compiuto gli anni, non fatemi fare calcoli strani. Voi che siete belle freschi, se volete cimentatevi, a 76. Me non interessa. Bravo. Private Eyes, questo è il suo album del 1981, dal quale abbiamo ascoltato la title track, un disco che forse non ha ottenuto il successo di H2O, ma che comunque ha dato un po' il via a un duo che noi amiamo molto e quando possiamo quindi riproponiamo proprio volentieri. Direi che volentieri ascoltiamo anche questo pezzo dei Change, cosa dite?
1: Mi piace.
0: Siamo così storditi stasera che prima eravamo lì, ascoltavamo l'intro e dicevo, ma questa l'ho già sentita.
1: Paradisiaca.
0: Sì, praticamente.
1: Vabbè.
0: Però non ci veniva il titolo. È grave quando non ti vengono i titoli, ce l'hai lì sulla punta della lingua, ma non riesci a sputarlo fuori, porcaccia, miseriaccia. Adesso però lo sappiamo perfettamente. Mauro Malavasi, i Change, e questa è Paradise.

0: Lo so, non si interrompe un'emozione, un pezzo così faccio fatica, hai capito, a parlarci sopra, però è una cosa importante da fare.
1: Cioè, l'escluse, hai detto che c'era l'escluse.
0: L'escluse, è saltato l'escluse.
1: Ma guarda che strano.
0: Vabbè, avrò facoltà una volta tanto di fare una cosa tipo una long distance dedication.
1: Ma guarda.
0: Io vorrei fare questa long distance dedication a un carissimo amico che so apprezza particolarmente, che si chiama Luca Marini.
2: In his four-year chart career, Ray Parker Jr. has hit the top 40 six times with Jack and Jill, You Can't Change That, Two Places at the Same Time, A Woman Needs Love, that old song, and now with his current smash. Holding at number five, Ray Parker Jr. with The

0: Ma che bella è! Beh, di qualcosa proprio, su sto pezzo qua.
1: Proprio Kissy Kiss, dovevamo sentire.
0: Allora, io ho voluto omaggiare Luca, che so essere uno dei primi fan, anzi il fan assoluto di Kissy Kiss. Io so che non se ne perdeva una di American Top 4.
2: Ero così, così con lui.
0: Tu hai Kissy Kiss. Allora, che cosa da dire tu? Vabbè, comunque, veramente, io avere a che fare con gente di spirito così minimo, cosa devo fare? Pazienza, niente, neanche questa apprezzata, neanche l'American Top 4.
1: Quindi adesso abbiamo...
2: Beh, l'American Top 4 no.
1: Adesso abbiamo un momento rispetto.
0: Adesso abbiamo il primo momento rispetto.
1: È quello dove hai fatto fatica a trovare la canzone, la canzone degli anni 60.
0: Ho avuto una certa difficoltà, effettivamente. Però poi ce l'ho fatta.
2: Bravo.
3: From the first light of the morning until the light of the stars, nobody plays a better variety of music from the 90s to the 70s. Power 927. 927.

0: problema è che me la posso prendere solo con me stesso, perché ho chiesto a te che pezzo mettiamo di Michael McLaren.
1: Il sei migliore andato a che prendere ha fatto.
0: Sta porcheria.
2: Ma invece l'altro.
0: Madame Butterfly era una gran canzone. Scusate.
2: No, io sono per World Famous.
0: 8 aprile 2010 moriva il produttore Malcolm McLaren, qui nella veste di interprete, lui che è stato però manager dei Sex Pistols, così tanto per dare un po' di sfoggio della nostra cultura musicale. Allora, qua adesso dobbiamo fare un respirone per capire esattamente che cosa stiamo per trasmettere. Già in sottofondo abbiamo un disco miss.
1: The Invisible Man Band.
0: Bravo! Ma come prendi le intro? Fantastico! Adesso c'è 1, 2, 3.

0: Non ho avuto tempo di passarla dalla nostra microwave washer, ma valeva la pena.
1: All night fry questa, perché
0: all night fry
1: ti la frigge come non so cosa.
2: Kentucky Fries Disco.
0: E il gruppo era
1: The Invisible Man Band.
0: Mamma mia,
2: mamma mia. Ma chi siamo?
0: E ve lo dico fuori onda. Chi siete?
1: No, di solito ce lo dici in onda comunque.
0: Non posso questa volta, non posso. Il pezzo era All Night Funk. Mi diceva il buon Marini, autore del Party Time in onda su Power 927, quando?
1: Sempre, tutti allora. I giorni dalle 10 alle 11, tranne il mercoledì, perché siamo in onda noi.
0: Perché tu sei il mixatore ufficiale dell'emittente. E mi diceva fuori onda che il pezzo di prima spesso lo mixava proprio con questa canzone qua.
1: Si adatta? Sì, si adattava bene.
0: Stessi BPM, insomma, va che è una meraviglia sto pezzo.
1: Roba
2: senti,
1: uguale.
2: Ne approfitto per salutare un amico, Ennio, che ha fatto un bellissimo messaggino sul nostro post lunare e ha scritto Power 927 Bring the Moon Back to Life.
0: Meraviglioso, bravo.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

0: non ricordo se adesso ricomincia a cantare. No, ha finito? Basta.
1: Io
0: Francesco,
1: sarei, io
0: ha
1: sarei
0: smesso.
1: Al posto così. Io no, sarei al posto così.
2: Allora, mi aspettavo un disco dei Barcase.
0: Ma io
2: mi
0: sento
2: messo...
0: come un disturbo. Ma cosa c'è? Un disturbo. Sento un disturbo.
1: Lo vedi?
0: Cosa ti sei messo sulla,
1: sulla
0: camicia?
1: Mi sono messo, le mostrine.
0: Ma io sento una voce che non è la tua.
1: Non è la mia. È un...
2: Ciao, come state? Tutto bene?
0: Ciao carissimo.
2: Ma che voce avete? Proprio power.
1: Power.
2: Posso
1: power.
2: Dirlo così proprio tranquillamente.
0: Certo, certo.
2: Io ho una
0: giusto.
2: Vocina ancora da ragazzino, un po' raffreddata. Cioè,
0: cos'è che ha detto che ha la voce da ragazzino? Ma io però se devo sentire queste cose non vengo più.
1: Cioè, abbiamo appena ascoltato uno che
0: intanto però introducilo. Perché...
1: Adesso lo introduco okay. con un
0: detto
1: gancio.
0: Così non è bello.
1: Gancio, lo introduco.
0: Introducilo con gancio.
1: Su WhatsApp sono arrivati un po' di messaggini proprio negli ultimi minuti. Bravi ragazzi, ricordate RMI. E noi stasera abbiamo qualcuno.
2: Ricordiamo RMI.
1: Ricordiamo RMI.
2: Io ci sono stato un po' di anni.
1: E c'è qualcuno che c'è stato un po' di anni.
2: Eh sì, dal 92 al 99, 7 anni.
1: Ma chi sei?
2: Sono Corrado Trisano. Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Come si sente bene? Collega illustre. Collega illustre,
2: Possiamo dirlo. Dai, illustrino. Ho fatto anche la Maximum Power Hit Parade.
0: Niente meno, davvero. In quali anni, ricordi?
2: Era il 97-98, quegli anni lì. Dopo la seconda metà degli anni 90, sì.
1: Io l'avevo incrociato un pochino prima, cioè,
2: negli anni
1: 80, 85.
2: Sì, sì. Ma all'epoca ero un ascoltatore, andavo sempre in radio perché ovviamente ambivo andare a lavorare a 101. Poi finalmente.
0: E quando poi ci sei arrivato? In che anno?
2: Nel 92.
0: Nel 92. Okay.
2: Mi ricordo ancora il primo disco. Friday I'm in Love dei Cure.
0: Vedi, se ce l'avesse detto prima noi avremmo potuto non avremmo potuto perché
1: The Cure non so se
0: non è previsto,
2: non è previsto, però comunque era quel periodo lì, 92.
1: Non è presente.
2: 11 luglio 1992, perché queste date rimangono scolpite nella memoria.
0: Ascolta, non sarà stato il momento pionieristico di Radio Milano International,
2: no, però
0: aneddoto ce lo puoi raccontare.
2: Io ero un fan di Leonardo proprio. La primissima ora andavo in autostop al castello quando
0: era presente.
2: No, lui era già andato via.
0: Era quando era andato
2: RTL. In quel periodo.
1: Ce l'ho qui pronto.
0: Mamma mia, i brivi, guarda. No, ho la pelle d'oro. Abbiamo campionato il fisco.
2: Ma è proprio il suo originale.
0: Lui personalmente.
2: E quindi niente, insomma, io da ragazzino avevo 14 anni, intanto andavo in via Locatelli per vederlo in onda. Mi sedevo sul marciapiede.
0: È una cosa che abbiamo fatto
2: tutti quanti, no?
0: Sì.
2: E poi in autostop andavo al castello dove lui lavorava alla fine degli anni 70, primi anni 80. Tornavo alle 3 di notte con la pioggia, la nebbia. Lui arrivava con la Ritmo, con l'adesivo di Radio Luxembourg e io ero lì in venerazione. Solamente per
0: vedere. Insomma, è stata una bella una bella cosa. Arrivare
2: è stata
0: proprio
2: una parentesi importante della mia.
0: Però tu sei in onda anche adesso, cioè se
2: io vado in onda felicemente su RDS il weekend, sabato notte, domenica notte.
0: Segnatevelo, tanto noi a quell'ora lì non siamo in onda,
2: dormite,
0: quindi va benissimo. Segnatevelo, sabato e domenica notte, tu mi raccomando.
2: Ma un dischettino potrei, io vorrei sentire.
0: Sì, però non me lo puoi dire così.
1: No, intanto tu che magari lo troviamo.
0: Sì, lo trovo, dimmi il dischettino.
2: Allora, vorrei ascoltare la prima canzone che ho sentito a Radio Milano, quindi nel 76, ed era Eddie Kendricks, I'm Born Again. Me la ricordo ancora, ce l'hai?
0: Non lo so, ascolta, anche te, però me lo potevi dire anche prima, porca di quella miseria, cioè, ma io devo fare le cose così al volo.
2: Dai, ce l'hai, Eddie Kendrick.
0: Non c'è. Mi spiace.
2: Vengo la prossima volta.
0: Ci ho provato.
1: Allora, siccome dopo la seconda italiana avremo un altro intervento di qualcun altro,
0: sempre legato a Radio Milano.
1: Poi Corrado al terzo passaggio italiano
0: lo facciamo dentro. Rientrare.
2: Cioè, io sempre quando c'è la musica italiana.
1: No, dopo. Guarda che lo facciamo apposta.
2: Perché
1: dopo un tracollo che metti sette pezzi.
0: No, serve per svegliare i nostri
1: sette
0: amici.
1: Metti sta qui italiana e il livello scende. Allora dobbiamo ritirare.
0: Non si può neanche. Manca quell'altro, ci sei tu a sostituirlo.
1: Certo, va bene.
0: No, perché loro hanno una certa idiosincrasia per l'italiano. Lui è il suo socio. E io invece, intanto,
2: devi spingere.
0: È previsto in scaletta, tre ce ne sono per ogni serata. Me lo permetti, me lo consenti? Ne ho facoltà.
1: Va bene,
2: ragazzi, grazie.
0: Grazie a te, ci risentiamo dopo. Però tanto non vai via, non c'è problema. Sei abituato a trasmettere
2: un po' di salame.
0: Sei abituato a trasmettere di notte per te quest'ora.
2: È l'alba.
0: Benissimo,
2: ciao.
0: Chissà, magari questa piace comunque, non è quella che ha scelto lui, però dai, Jerry Rafferty,
2: bellissima.
0: Te lo ricordi il titolo? Cioè, la vuoi pure annunciare? Dai. Io te la faccio annunciare. Sleepwalking, vabbè, comunque.
2: Allora, ragazzi, adesso c'è Jerry Rafferty. Questo è Sleepwalking.
0: Non sei abituato senza il timer, eh? Qui bisogna andare.
2: Sì, vero, noi abbiamo
0: il cronometro.
2: No, ma io andavo orecchio una volta.
0: Certo, e noi ancora adesso le canniamo tutte. Sleepwalking, Jerry Rafferty.

0: È il primo file della storia che salta questo, tranquillo, hai sentito bene. O'Brien, Soul Trains are coming. Lo sapete che intorno a quest'ora noi ogni mercoledì entriamo in punta di piedi in via Locatelli con il brano 101 Like o Style, se preferite. E questa sera abbiamo scelto Soul Trains are coming, appunto, di O'Brien. Non sapete chi è O'Brien? Male, vi siete persi uno molto bravo, un soul singer che negli anni 80 ha detto la sua. Lui era un po' il protetto di Don Cornelius. Don Cornelius era il leggendario creatore di Soul Train, tanto per dirvi che non era l'ultimo arrivato. E pensate che si sbilanciò all'epoca dicendo che poteva essere addirittura l'erede di Prince. Vabbè, lì secondo me aveva perso un pochino la bussola,
1: un po' la brocca.
0: Però dai pezzi pregevoli alla fine li ha creati. Anche lui qualcuno.
1: È bravino, sì. Sto qui, eh.

0: un po' il nostro pezzo questo, Diego, cosa ne dici? Noi di giorno lavoriamo come dei matti, alla sera pure. Per cui working day and night. È la sera dei nuovi talenti questa, ovviamente, eh? Anche lui secondo me avrà da dirci qualcosa nei prossimi anni. Guardavo sul disco e scherzi a parte, ragazzi, non ce n'è una brutta in questa LP qua, eh? No. Parliamo di Off the Wall 1979, Annus Mirabilis è lui, vabbè.
1: Lì non era ancora colpito dalla vitiligine che lo costrinse a trasformarsi bianco.
0: Ma non lo so, si fa chiamare MJ Michael Jackson, bah. Allora, questa qui l'abbiamo cercata con una certa difficoltà, ma poi ecco che è saltata fuori dal nostro archivio, un po' come un coniglio dal cappello, dal cilindro. Cherry Lynn, io adoravo Got to Be Real, però non possiamo mettere sempre quella.
1: Got to Be Real, no?
0: No, ma questa qui, ragazzi, è molto energetica, eh. È come una bevanda di quelle che ti dà la propria carica.
1: È un shake. Quasi un milkshake.
0: Però bella sta cosa. Non è male. Vabbè, stiamo facendo un po' di scemi, intanto per arrivare all'intro, secondo perché poi il titolo è proprio quello. Shake It Up Tonight, Cherry Lynn.

0: una vera rocker italiana di razza, oserei dire. Loredana Bertè, questa era la sua Folle Città, pezzo che ho ascoltato sabato, perché devi sapere, Diego, che sabato ho partecipato anche un po' per caso alla festa del salame cremasco, e lì c'è... No, beh, la verità, sembra una battuta, ma è la verità.
1: Guarda,
0: e proprio in piazza del Duomo a Crema c'era un gruppo che cantava e c'era una voce femminile che ha cantato proprio questo pezzo qui della Bertè, e io sono rimasto incantato, posso
1: dire.
0: Allora,
1: pensa,
0: vedi, guarda,
1: non sapendolo,
0: sì?
1: Non sapendo, te lo confermo.
0: No.
1: Perché oggi
0: ero lì, accidenti.
1: No, ma perché oggi la mia segretaria mi ha detto:
0: sì,
1: sai che sono andato alla cosa del salame cremasco,
0: la fiera del salame cremasco,
1: e c'era
0: salame tortelli,
1: e c'era una band che suona, ma sai che erano bravi?
0: Ecco.
1: Però non mi ha detto ovviamente cosa suonavano.
0: Guarda, io ci sono passato al pomeriggio, in realtà stavano facendo le prove, lo spettacolo vero e proprio poi sarebbe stato la sera, però questa canzone l'hanno fatta proprio bene, anche se stavano solo provando.
1: Poi siamo finiti a parlare stranamente,
0: sì,
1: di salame cremasco.
0: Siamo passati, sì.
2: Tu sei andato al pomeriggio, ma eri lì dal mattino, guarda, sono sicuro.
0: E ci sono anche tornato la sera, e con questo sei invidioso che non ti ho invitato, eh? Un briacone.
1: Gaina, gaina. Va bene, secondo momento, che parliamo con un nostro amico che già credo sia la terza volta che ci viene a trovare. Roberto Sandrin, che stasera ci ha portato, forse vi è passato nei video che abbiamo fatto prima nella diretta.
0: Sì, che cosa?
1: Questo DVD.
0: Reperto storico.
1: È un reperto storico, questo qui.
3: Non è prodotto mio, eh?
1: No, lo sappiamo. Una...
0: Certo.
1: È una puntata di Report. Una puntata di Report di... Cos'era? Rai 2 o Rai 3?
3: Rai 3,
1: che si intitolava Il Commercialista. E in prima di copertina c'è un nostro amico, diciamo. C'è il nostro amico Angelo.
0: Sì, era il protagonista.
1: Era, diciamo, il protagonista di questa inchiesta, che pare c'erano le cosettine anche un pochino pesanti, però ecco, atteniamoci alle parti ludiche,
3: sì,
1: di questa cosa qui, senza
3: grande collezionista.
1: Esatto, senza entrare nel dettaglio.
0: Grande collezionista mi piace.
1: Grande
0: definizione.
1: Collezionista,
3: no, no,
1: sì.
0: Ma lo era, più accumulatore forse che collezionista.
1: Allora,
0: però,
1: siccome prima che andassimo in diretta ho ascoltato con Adriano due pezzettini,
0: sì, sì,
1: prova a indovinare qual è il punto che mi ha colpito.
3: Le 60 Porsche.
1: Bravo.
3: Io
1: chissà come mai
3: l'ho visto alla fiera di Novegro con Carrera 4 da 580 cavalli. Io ho detto: ma Angelo, cosa fai? Farà un litro, un chilometro. Ma non me ne frega niente.
0: Hai c'ho le tre montagnette d'oro.
3: Io avevo il Lamborghini.
0: Grande Angelo, grande Angelo.
1: Poi sì, mi sembra si parlava anche di carri armati.
3: Sì, MIG.
1: MIG.
0: Ah, sì.
1: MIG.
0: Insomma, moto a profusione.
3: 300.
0: Ah, cosa pazzesca.
3: Io mi ricordo quando facevamo le onde medie, che ogni tanto diceva: aiutami a lavare macchine. Dico: perché?
0: Ci voleva un mese.
3: Ci cagano sopra le galline, la Jaguar, la Mercedes.
0: Dio.
1: Vabbè, insomma, diciamo che Angelo era un personaggio.
0: Era un personaggio tutto tondo, Angelo. Sì.
1: Abbiamo anche avuto modo di incrociarlo.
0: E più volte, come no, più volte. Alcuni di questi racconti,
3: diciamo,
0: li abbiamo sentiti.
3: Le macchine, sì, sì, e gli aerei, li ricordo.
0: Sì.
1: Mi è sfuggita, vabbè, buttiamola dentro anche questa e la concludiamo lì, e dopo magari insieme ad Adriano andiamo a riprendere magari anche,
0: che cosa dici,
1: quella famosa intervista,
0: la famosissima intervista che fece proprio qui a quel microfono
1: qui, dove sono,
0: certo,
1: seduto io,
0: esatto.
1: Ma è sempre sulle cose che mi hanno fatto un po' quanti mitra
3: non lo so, io ero già fuori, lavoravo,
0: no, che ha raccontato così.
1: No, che uno dice, ma
0: fa un po' la figura del guerrafondaio, ma in realtà non era così.
1: No,
0: lui era accumulatore, un collezionista,
3: sì,
0: amava anche il vintage piuttosto che il,
3: allora,
0: il Militalia.
3: Nel 77 aveva dei camion americani,
0: sì,
3: che ha comprato alla base di Livorno con dentro una valanga di apparecchiatura trasmissiva.
1: Anche i soldati.
3: Sì, e poi aveva un... l'elicottero, quello lì con la palla,
0: lo ricordo proprio la foto di quando fecero il sequestro poi al Cascinino, sì, non ricordo,
3: legato con delle catene al quinto, voleva imparare a volare.
0: era forte.
1: Vabbè, abbiamo voluto dare questo piccolo aneddoto,
0: certo,
1: di Angelo,
0: che non voleva essere
1: cosa,
0: rispettoso,
1: voleva
0: noi vogliamo
1: rispettoso,
0: un bene enorme, Angelo, per cui figuriamoci,
1: anche
0: anzi,
1: perché quello,
0: anzi,
1: di cui abbiamo parlato, che abbiamo visto, cioè, è facilmente reperibile.
3: Ma certo, io ho 4 anni che ho lavorato con loro,
1: in giro, ecco.
3: Per me è stata un'esperienza, cioè, che gente pagherebbe per avere quell'esperienza.
0: Soprattutto in quegli anni.
3: Perché veramente era rivoluzionario in certe cose, occhio ma era dirlo, proprio occhio, estroso al massimo. Cioè.
1: Occhio a dirlo così, perché.
0: Occhio a utilizzare certi termini.
1: Carro armato, elicottero, mitra, rivoluzionario, uno comincia a preoccuparsi un attimo.
3: Diciamo che è stato un hobby un po' pesantino. Io pensavo tempi, che giocava con i soldatini, invece aveva. Queste robe militari, vabbè.
1: Avercene uno così, lo manderei oltreoceano da qualcuno.
0: Anch'io ce lo manderei.
1: Vabbè. Grazie, va bene, Roberto.
3: Buona serata,
1: andiamo
3: ragazzi.
1: Avanti.
0: Grazie a te, alla prossima.
3: Alla prossima.
0: E qui dobbiamo annunciare una Luca Marini selection. Lui è senza cuffia perché butta il. Come si dice? No, lancia il sasso e toglie la mano, e questo è il caso. Ah. Formazione Brand New Heaves, come diavolo si pronuncia questa roba qua? Io non lo so.

0: sei andato a pescarla sta qua. Me lo vuoi dire dove sei andato a pescare sto pezzo?
1: Ma così, mi piaceva.
0: L'hai trovato? Sarà nella playlist? Ci sì, sarà? Se, cioè sei riuscito a trovarla?
1: Sì. Alla grande.
0: Allora no, è proprio inflazionata.
1: Sì.
0: Sei sempre il solito, metti sempre le stesse canzoni.
1: Questa non l'abbiamo mai messa.
0: Quale? Quella di prima?
1: Questa.
0: Anche
1: no,
0: questa.
1: Questa, beh anche
0: no,
1: questa.
0: Anche quella.
1: Sì.
0: È la serata delle prime, amici. Dunque, vediamo un po', fammi controllare la copertina perché me l'ero già dimenticato. Ah, sì, sì. Perché noi non abbiamo limite.
1: Boh.
0: Sono i Limit, The Limit, quelli di Say Yeah, forse li ricorderete con quel successo. Ma noi non siamo mica persone normali, soprattutto uno, se devo essere sincero.
1: Beh, certo.
0: Abbiamo pescato quest'altro.
2: Questo non c'è, in quelli visto.
0: Ti credo.

0: Beh, questa qua sì che è una bella meteora, lo posso dire davvero, perché Princess a me è sempre piaciuta moltissimo. Non solo questo pezzo qui, ma anche quello che ascolteremo dopo. Per me, due belle canzoni. Scusami Diego, perché prima di darti la parola devo soddisfare un attimo il barbottone, perché sennò... No, non si può più sentire, cioè. Dai. No, è incredibile.
1: Se lui la base non ce l'ha, da dove?
0: Sì, ho capito, tanto di qua ci sono io che devo fare la piovra, lui che gliene frega, certo, capito. Lui... gli dico che è difficile per me farlo partire.
1: Tu fai la piovra, lui fa il totano.
0: Un po' la pantegana,
2: di notte,
0: certo.
2: Faccio il totem, la pantegana a volte
1: ha bisogno.
0: Momento meteor.
1: Allora, meteor che è un pochino più in là di solito delle meteor che becchiamo. Adesso, fino adesso sono stato sempre intro l'82-83, qui finiamo nell'85.
0: Beh, niente meno. Ma no, se è nell'85 io e lui usciamo. Io e Luca usciamo.
1: È un po' troppo inflazionato, vero? Questa la conosci, anche il criceto del fratello di mio figlio.
0: Del cugino del suo vicino di casa, sì.
1: Vabbè.
0: Devo farti un'altra richiesta, gentilmente. Sistema il microfono perché si sente in tubo.
2: Attaccati al microfono.
0: Ok,
1: io mi attacco.
0: Così va bene.
1: Ma qui, sai, con tutta la gente che arriva.
0: Lo so, è oggi con gli ospiti, con le presenze, certo, è così.
1: Non si va più. Allora, la nostra amica Princess al secolo, Desiree Heslop.
0: Yes.
1: Meno male, perché se era la terza Cecilia, cioè basta.
0: No, se sì, basta. Ma lei è inglese,
1: sbaglio? Lei è inglese. Si è fatta le ossa come corista in un gruppo afro-frank. Afro-funk.
0: Ah, scusa, perché cos'è l'afro-funk?
1: Mi è partita la R in più, afro-funk. Sì,
0: anche la capsula è qui.
1: Ma infatti c'ho il provvisorio qui, dà un po' fastidio. I famosissimi Osi Bisa.
0: Gli Osi Bisa,
1: dillo subito che ero gli Osi Bisa.
0: Io adoravo gli Osi Bisa.
1: Quindi
2: tu adoravi Los Bis, secondo me.
1: Stiamo degenerando sulla meteora. Va bene.
0: E sarà allora, il caldo, scusate.
1: È il caldo. Ma anch'io, vedi, il caldo.
0: No, ragazzi.
2: Vai con la seconda e chiudiamo.
0: Però io avrei portato l'Alkermes per fare lo sketch. Voi ve lo siete sparato giù così.
1: E stasera è la finocchiona, secondo me.
2: La finocchiona mi ha atterrato. Quella grandissima finocchia.
1: Va bene, la nostra amica Prince è stata prodotta da Aiken & Waterman, nonché i produttori di Rick Astley e Kylie Minogue.
0: Sì, Stock Aiken & Waterman.
1: Solo che è stata proprio la loro prima stellina, che sono dipende. Sì, ragazzi, però non riesco.
2: Io non riesco.
0: Però era così quando negli anni 80 chiedevano: ma chi sono i produttori di Prince? Tutti dicevano Stock Aiken.
1: Allora, io ci suonerei la seconda canzone immediatamente.
0: No.
1: Se ci avete qualcosa da sapere di Prince,
0: no, vogliamo sapere.
1: C'è il post.
0: No, vogliamo sapere. Quindi raccontaci qualcosa.
1: Ma no.
0: È giusto.
1: Ma mi è passata la poesia.
0: No, fa niente. Devi dirci qualcosa.
1: No, ma ci penso dopo. Dai.
0: ma sei sicuro?
1: Sì, sono sicuro. No, ma non ce la faccio. Non si può stare con uno così deficiente di fianco.
0: Allora, stasera è informissima.
1: È un cretino.
0: E questa era la canzone di cui vi parlavo prima. Sì. La mia preferita è lei, sempre Princess.
1: Sto cippa.
0: Però questa, che pezzo. After the

0: Luca, vergognati, hai rovinato il momento Meteora. Io adesso mi sono già dimenticato qual è il nome all'anagrafe di Princess. Cos'era? Drusilla Malcontenta? Cos'era?
1: Drusilla no. Malcontenta.
0: Niente, non me lo ricordo più, non c'è niente da fare. Ho solamente ben presente chi sono stati i produttori.
1: Immagino.
0: Tanto c'è stata una partenza smiagolata, che ragazzi, uno spettacolo.
2: Sono già preoccupato della prossima meteora. Devo andare a vedere chi ho messo, perché
0: no, lo cacciamo fuori. Quando c'è il momento meteora, si allontanerà, andrà a farci un caffettino,
2: ecco.

0: Time Lover, dove inizia la notte.
1: Comunque sappi che adesso le imparerò bene le note, andrò a braccio e lo guarderò negli occhi.
2: Bravissimo, bravissimo.
1: Perché?
3: Poi mi spiegate cosa è successo, perché io prima mi sono perso la stupidata.
1: Mentre parlavo.
2: Hai ragione. Tutto normale, dai.
3: Questa non è una Luca Marini Selection, ve lo dico.

0: È con orgoglio che posso finalmente confermare che questa è una Luca Conti Selection. E lo testimoniano le 3X sulla copertina del disco. 1986, l'album dei Five Star Silken Steel. Il pezzo era Can't Wait Another Minute, praticamente la storia di un amplesso mancato, dove lei addirittura dice che non può attendere neanche un minuto.
1: Non ce la faceva più.
0: Quante volte che abbiamo sentito queste frasi, vero? Io e te, ai tempi d'oro. Miliardi di volte.
2: 927. Reload. Frammenti da Nighttime.

0: spegni quella torcia, cretino.
1: Sì. Posso suggerirti?
0: Sì.
1: Astieniti da citare l'autore, perché sennò questo parte.
0: Pensa che mentre leggevo stavo ho pensato la stessa cosa.
1: C'hai pensato.
0: Astieniti. No, non lo dirò, mi esterrò. Dirò semplicemente che questo era un pezzo dall'album.
2: Lo nasconde.
1: È certo che nascondo.
0: Equivocando, 1994, il pezzo di Umberto Tozzi era Lei. Dopo 3 anni di inattività tornava al successo con questo, che da lui stesso è considerato, insieme al successivo Grido, uno dei suoi capolavori.
2: E sti biga.
0: Allora.
2: No, perché era lui.
0: Cioè, io ho evitato di dirlo.
2: Ah no, pensavo che.
0: Ha collaborato anni con Bigazzi.
2: Non volevo ometterlo, perché è importante.
0: La faccia come. Tu lo sai.
1: C-U-L-O.
0: Siamo entrati nel momento slow jam e si sente, queste sono le atmosfere di Bill Withers.

0: piacciono queste atmosfere da piano bar? Beh, l'ultima mezz'ora del nostro Night in Lover solitamente lo dedichiamo proprio alle ballate, allo slow jam. Erano passati i fasti di Lean on Me o Soul Shadow, ma Bill Withers aveva ancora molto da dirci nel 1985. Questa è una delle selezioni più belle che ha fatto in questa sera il buon Luca Marini. Something That Turns You On, il pezzo. E così ti ho regalato ancora un momento di celebrità che continua anche con questa,
1: con Jeff Lorber.
0: Mi hai fatto impazzire per cercare questa canzone qua, Jeff Lorber ha collaborato moltissimo con
1: Prisoner. L'hai detto tu,
0: Sì.

0: una collaborazione fra Barbara Streisand e i fratelli Gibb, tutti i fratelli Gibb, per questo album Guilty del 1980, dal quale abbiamo ascoltato What Kind of Fool. In questo caso però il duetto era con Barry Gibb, che compariva tra l'altro anche sulla copertina del disco. Il motivo per cui abbiamo passato questo pezzo è molto semplice: Barbara è nata il 24 aprile del 1942. Facendo un rapido conto dovrebbe avere 84 anni.
1: Mazzo. Allora facciamo un servizio che esce un po' fuori dai miei canoni. È stata una partita veramente lunga. Lazio in finale di Coppa Italia in rigore.
0: Per chi ci stesse ascoltando in diretta, perché per la replica è cosa già risaputa. Già, e adesso abbiamo Anita Baker, dico bene, Luca?
2: Eh sì.

0: brava, brava ragazzi.
1: Io l'ho sempre definita la signora del sole. Secondo me poteva rivaleggiare solo con Sade all'epoca, no? Sempre elegante, raffinata, distinta, e con una voce che ci incantava. Parlo di Anita Baker e la sua Just
2: Because.
1: Questo è il titolo del pezzo. La sto preparando da ieri. Vabbè, però ci stava, dai, datemi la soddisfazione una volta, mamma mia.
2: Because.
1: Appunto. E con questa però chiudiamo, arriviamo ai saluti con Patricia Russian.
3: Sembravi un attimo, sembrava la cassetta 68 bis.
1: La spada nella doccia.
3: Quella lì.
1: Biancaneve non sopportava più i nani.
0: Vabbè, basta.
1: Ragazzi, mi stiamo degenerando. Ho notato che nelle ultime puntate del nostro appuntamento in diretta, verso quest'ora, quando mancano pochi minuti ai saluti, si sbraca un po'.
0: Non gli affamo più.
1: Il problema è che siamo cotti, quindi si tratta solo di provare se la cottura è giusta con uno stuzzicadenti e ci siamo.

0: Bei tempi quando andavo in onda la Magic 101.
1: 100 cassettine, neanche una bella.
2: Ne approfittiamo.
0: Certo.
2: Ne approfittiamo,
0: certo.
2: Perché visto che abbiamo citato Fausto, siamo venuti a conoscenza che pochi giorni fa, 2 o 3 giorni fa, si è rotto il femore.
0: Però le notizie sono confortanti, quindi lo salutiamo.
2: Sembra tutto
0: grande
2: bene.
0: Fausto, forza.
3: Bocca al lupo.
2: Bocca al lupo e niente, dai, pronta guarigione. La foto che hai messo è fantastica perché ovviamente sei nerazzurro.
3: Esatto.
0: grandissimo cuore nerazzurro anche, sì. Il buon Terenzone. Amici, chiediti di salutare le nostre radio partner perché siamo giunti alla fine purtroppo.
3: Eh sì, dai, partiamo con Radio Saba Sound, con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Centrale Milano, in AM sui 1575 kHz, Basman, mi riservo per la prossima volta quella canzone perché ci siamo persi via.
0: Aspetta Luca, aspetta. Ok, vai.
3: Perfetto, Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Quindi Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz, in dub in tutto l'Abruzzo.
3: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: Quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.net. Vai Marini!
0: Vai!
2: Duro come il muro.
0: Vabbè, niente ragazzi,
2: lo sa lui,
0: io no, poi mi spiegherete, però perché non capisco tutto questo battere, sembrate due macellai
3: per fare la battuta l'orecchio delle fande,
0: hai fatto la battuta, bravo. Amici, siamo giunti veramente ai saluti anche di questa puntata in diretta, come al solito, come ogni mercoledì di Nighttime Lover, qui sui 927 kHz di Power 927.
2: Ricordiamo le repliche.
0: Ma certo che sì, il sabato alle 16, la domenica alle 20. Ci teniamo particolarmente perché ultimamente stiamo ricevendo molti report proprio per quanto riguarda le repliche, perché sono in orari dove magari c'è più possibilità, esatto. Soprattutto per chi ci ascolta grazie alla rifrazione, all'ionosfera, e l'orario è più consono perché si avvicina la sera, anche se adesso andiamo verso il periodo un pochino meno favorevole da questo punto di vista, no? Con l'ora legale, con le giornate che si allungano. Vabbè, comunque torneremo al
2: non
0: nord
2: ci sono
0: d'Europa.
2: Più le mezze stagioni. Ma non ci sono
3: noi
2: più le
3: arriviamo
2: mezze stagioni.
3: Dove gli altri neanche se lo sognano.
0: Complimenti. Vabbè. Va bene, possiamo mettere l'ultimo pezzo. Io lo vorrei prima annunciare come si deve, perché spesso non ci riserviamo, non ci ritagliamo il tempo per farlo. Abbiamo iniziato questa sera facendo un omaggio a due grandissimi, Donna Summer, che è nata, scusate che è mancata, non è nata purtroppo. No, non era quello, era solamente l'anniversario dell'album, della pubblicazione di Bad Girl. Mentre invece il 26 aprile, per cui per chi ci ascolta in replica, dovrebbe essere proprio oggi domenica. Dico bene? Se la matematica. Ok. 26 aprile 1940, Giorgio Moroder, per cui anche lui, ragazzi, 86 anni e non sentirli.
3: Ma insomma.
2: Io sono andato a vederlo in concerto
0: My name is Giorgio. Va bene.
2: In gamba.
0: Il 25 aprile invece, ma questa volta del 1979, veniva pubblicato il concept album Bad Girl, dal quale abbiamo ascoltato in apertura Hot Stuff, e vogliamo chiudere con un altro pezzo da questo disco, e abbiamo scelto una canzone ovviamente un pochino più tranquilla, visto che ormai siamo ai saluti ed è la mezzanotte praticamente in questo istante. Da Luca Conti, a mercoledì prossimo.
3: Da Luca Marini, ciao.
2: Bye bye da Diego.
0: Oh my honor.

0: Sono le 4:11.
1: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.
0: Sono le 4:11. Enemy
3: spotted. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Non-stop music on AM 927. The power of medium wave.

0: 22 luglio 2026, un'altra puntata Reload vi aspetta. Di che cosa? Ovviamente di Nighttime Lover, qui sui 927 kHz di Power 927. Ciao da Luca Conti.
1: Ciao da Luca Marini.
2: Diego Chateau presente.
0: Perfetto. Ma che dite, anche questa sera le radio partner saranno collegate? Io penso di sì.
1: Penso di sì, e quindi
0: salutiamole.
1: Le salutiamo. Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Scusa.
0: Ride, perché
2: ride? Sai perché? Perché gli è venuto Radio Saba Sound. Ho fatto Saba Sound. Quindi vado avanti io,
0: sì, sì,
2: con Radio Futuro FM in DAB per la Lombardia e in FM nelle valli bergamasche. Medio Radio Castellani in AM sui 1098-711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch. Ecco, perché non mi becchi più in castagna.
1: Facciamo una volta CH, una volta
0: in coppia,
1: net.
0: In coppia siete fantastici.
2: Comunque volevo dirti,
0: sì, dimmi.
2: Volevo dirti,
0: sì,
2: che la bellezza di, fammi fare i conti, di 57 anni e 3 giorni fa,
0: sì,
2: sbarcavamo sulla Luna.
0: Mamma mia! Ma sbarcavamo? Ma
1: sigla! Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves. I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover. It's shining in the night, bouncing on the sky wave, or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: perché questo è un pezzo che dava al mare?
1: Assolutamente no, però male, ma siamo noi ad essere al mare.
2: Venga, cioè, signorina, il cocco è tutta vitamina.
1: Stiamo degenerando, ragazzi, sono solamente le 22:12. Io vi voglio avvisare del fatto che prima voleva essere un semplice carambur. Piace carambur, vero? Quando parlavamo di Milano Marittima, Milano Marittima. Sì, certo.
2: Calambur e quattro formaggi.
0: Mi ha appena mangiato.
1: È una cosa che avranno capito solamente i pochissimi che prima di ascoltare la diretta si sono per caso collegati sulla nostra pagina Facebook. A proposito, ci siamo dimenticati prima, ma potete sempre cercare la pagina e diventare nostri amici, perché lì ci sono tutte le novità, pubblichiamo cose, eccetera.
0: E ci potete sentire anche da lì.
1: Anche da lì abbiamo il link per lo streaming, ma abbiamo messo appunto una bella foto nostra così estiva. Guarda che belli che siamo, in formato cartoon, siamo stupendi. Poi lo faccio vedere anche a te, Luca, che non sei social e non
0: i
1: sai
0: cartonati.
1: Mai niente.
0: I cartonati.
1: Siamo, siamo praticamente i cartonati.
0: Che non dobbiamo dirlo forte.
1: No.
0: Qualcuno
1: potrebbe sembrare un riferimento
0: sembrare.
1: Giusto.
0: E invece
1: ma non è questa la nostra intenzione, però. Abbiamo ascoltato Gladys Knight and the Pips con la sua Lovin' on Next to Nothing, occasione per festeggiare il suo compleanno. Nata infatti il 28 maggio del 1944, in questo caso abbiamo ascoltato un pezzo estratto da quello che secondo me è il più bel album della sua carriera, almeno di quella trascorsa insieme al gruppo dei Pips. Dovete infatti sapere che i Pips alla fine erano tutti parenti, perché c'era Merald Bubba Knight, fratello di Gladys, insieme ai cugini Edward e William. E detto questo, parte invece il nostro primo vinile della serata. Questa è la prima Luca Marini Selection.
0: Guarda.
1: Frigge parecchio, per cui abbiamo detto dobbiamo parlare un po' di più. Se no si sente. Bello però questo inizio così con il basso prorompente, eh? Mamma mia! Loro sono 52nd Street, ho detto bene?
0: Bravo, bravo.
1: Detto bene. Children of the Night, l'album. Erano gli anni 80, l'86 per la precisione.

0: E chi non si ricorda questo album, The Wild Heart 1983, la voce meravigliosa di Stevie Nicks. Qua da solista con il brano Stand Back, dovete ringraziarmi perché sono andato a pescare una canzone che vede la collaborazione di un artista al quale voi siete particolarmente legati, e sottolineo voi.
1: Questo è vero.
2: Questo è vero.
0: Stevie Nicks infatti scrisse questo brano il giorno del suo matrimonio, dopo aver sentito Little Red Corvette di Prince in radio, averne subito trovato un'ispirazione. Registrò la demo, andò in studio per la registrazione e lì ebbe la fortuna, diciamo, inaspettata di ricevere la telefonata di Prince, che poi si recò in studio e collaborò con loro. Però c'è una cosa da aggiungere, che il vostro amico, un po' braccino, volle il 50%.
1: Poi, dammi la metà.
0: Il 50% dei proventi. Va bene, ha fatto bene, sì, ha fatto bene. Oh, questa è un'altra Luca Marini Selection.
1: No, questa sì. Quella dopo no.
0: No, vabbè.
1: È tristissima. Erpomata.
0: Tristissima, erpomata. Però quando abbiamo sentito l'intro della canzone che invece ascolteremo adesso, vediamo se anche voi siete d'accordo con noi. Un pochino, un po' più lento, un po' più
1: sì,
0: piano bar.
1: Certo. Però dai.
0: Però ci siamo. non siamo normali, È giusto così. E loro sono Matt Bianco. Cos'è che abbiamo scelto? Non ricordo già.
1: Half a minute.
0: Half a minute.
1: È proprio
0: il
1: lei.
0: Nostro mezzo minuto.

0: fosse con noi l'amico Maurizio questa sera avrebbe sicuramente gradito queste percussioni. Tra l'altro, se non ricordo male, lui aveva visto dal vivo Matt Bianco al Blue Note un po' di tempo fa, per cui insomma, bello ascoltare questa Alpha Minute. Vi vedo impegnatissime, non so bene. Allora, per quanto riguarda il social media manager, so che ha sempre da fare, eccetera. Sì, e tu sempre, cosa stai combinando stasera?
1: Casino,
0: come al solito,
1: casino,
0: niente. Perfetto. No, una cosa l'ha fatta, ha selezionato questo pezzo, che né io né Diego ricordiamo, però
2: io
0: magari fra
2: bene.
0: Poco sì.
2: Vicino. Mamma mia, che pezzo questo,
0: no, è un bel pezzo, no, devo ammettere che è proprio una bella canzone, un ritmo sincopato, come dicono quelli che ben sanno. Non che ben pensano.
2: Non sincopatico,
0: God Have Your Love. Loro sono Mantronics.

0: onestamente anche noi avremmo voluto che l'arbitro non fischiasse la fine mai più, come dice Enrico Ruggeri nel suo brano Il Fantasista, che abbiamo ascoltato, un pezzo del 1997 dal suo album Domani un altro giorno, dedicato a un suo grande amico che più che un amico era in realtà quasi un fratello, ovvero Evaristo Beccalossi, che proprio la notte scorsa ci ha lasciato
1: oggi. Cioè, esatto. Oggi proprio.
0: esatto
1: Evaristo è passato un pochino alla storia nell'Inter, visto che celebriamo anche lo scudetto, certo, con Beccalossi.
0: Lui era un personaggio, secondo me, che piaceva non solo a noi che abbiamo un cuore che batte di nerazzurro, ma un po' allora, a tutti gli sportivi.
1: Allora, io mi ricordo il dualismo subito nel 1983, quando dopo il mondiale famoso dell'82 all'Inter, certo, arrivò Hansi Müller.
0: Ma me lo ricordo, certo.
1: E ci fu questo dualismo, non si sapeva chi far giocare. Beccalossi fu uno scandalo anche per l'Italia del 1982, perché a furor di popolo
2: aveva fatto la sua migliore stagione.
1: Pazzesca.
0: Venne convocato proprio.
1: Non venne convocato né lui né Pruzzo, erano stati i due fenomeni di quella stagione. Che peraltro iniziò malissimo, perché nel primo turno di
2: Coppa
1: Coppa UEFA, non parlavo del mondiale. Parlavo proprio della Coppa UEFA dell'Inter di quei tempi, iniziata il 15 settembre. L'Inter gioca contro lo Slovan Bratislava. Ero allo stadio, ve lo giuro. E Beccalossi sbaglia due rigori nel giro di 10 minuti.
2: È diventato
0: clamoroso.
1: Nel giro di poi altri 15 minuti segnano Altobelli e Sabato.
0: Sì.
1: E l'Inter vince 2-0.
0: Sì.
1: Ma è proprio un pochino nel DNA del fantasista.
0: Certo.
1: Cioè, il fantasista, certo, ha dei colpi magici. Poi il rigore, che la roba.
0: Ma non è un rigorista in linea di massima.
1: È il rigore, che è la roba più stupida del mondo.
0: Lo so, ma il rigore è per il freddo, non per il fantasista.
1: Ne dico un altro famoso che sbagliò due rigori, partita Italia-Galles under 21, Andrea Pirlo ne sbaglia due nel giro di 10 minuti anche lui.
0: Quindi alla fine non è che stiamo parlando di calciatori che poi non hanno dato niente,
1: cioè,
0: no?
1: Stiamo parlando di Pirlo,
0: grandissimo.
2: Quello era un periodo del Becca che io andavo sempre allo stadio, avevo l'abbonamento, andavo con mio papà, e quindi il Becca me lo sono proprio goduto, ed era veramente croce e delizia, perché a volte era veramente spariva dal campo.
0: Era il periodo dove lui era duale, cioè non è un dualismo, era la coppia con Altobelli. Belli,
2: certo,
0: no?
2: Ma quando era delizia era uno spettacolo.
1: Tutti e due bresciani, peraltro. Cioè, tutti e due arrivati dal Brescia. Spiller ovviamente laziale.
0: Spiller no. E comunque con questo pezzo abbiamo voluto omaggiare un grande calciatore. Grazie alle parole di un suo grandissimo amico. Dicevamo
1: comunque,
0: prima nel fuori onda, che lui si è precipitato subito a Brescia,
1: lo chiamava mio fratello.
0: Assolutamente. Pensa che io ero convinto che loro si fossero conosciuti durante una delle partite, sai, calciatori, calciatori. Invece no, si conoscevano da prima ed era un'amicizia veramente molto profonda.
1: E comunque 21, grande vittoria, grande Baldoria.
0: Va bene, la dedichiamo al Becca, che sarà contento da lassù di sentire questa cosa, vero o no? Allora, questo è un pezzo che noi non conosciamo. Lo possiamo ammettere in maniera candida?
2: Certo, però ci piace.
0: E quindi che intro vogliamo beccare? Manco conosciamo la canzone.
1: Scelto?
0: Ha scelto lui, ovviamente.
1: Figurati,
0: non ha bisogno di dirlo, no?

0: Luca, ti ho visto un po' in difficoltà con il cavo, ti stavi annodando, eh?
1: Sì, sui bicchieri.
0: Sì, certo. Per il momento 101, i Loose Ends, i sempre raffinatissimi Loose Ends, questa volta con Stay a Little Wild Child. Il 7 maggio, quindi per chi ci ascolta in diretta, domani sarà il 40° anniversario della pubblicazione dell'album Zagora, o Zagora, non so bene quale sia la pronuncia esatta, pubblicato proprio nel 1986.
1: Ma non li abbiamo messi anche settimana scorsa con Angry on a String?
0: Abbiamo messo anche settimana scorsa,
1: sì.
0: Non so che non
1: che abbiamo fatto quella essere. Battutona.
0: Anche non è string abbiamo messo, sì,
1: abbiamo
0: giovane.
1: Fatto quella battutona.
0: Vabbè, le battutone le facciamo sempre, per cui uno
1: che ha perso le mani, ti ricordi?
0: Sì, sì, vero. Senti, però devo un disannuncio, se gentilmente lo facciamo in diretta, tanto nessuno si scandalizza, mi passi l'album.
1: Ecco qua.
0: Prima abbiamo ascoltato una semi sconosciuta canzone di Skipworth and Turner.
1: Indovinate chi l'ha scelta?
0: Tutti vi ricorderete di Thinking About You, ma noi potevamo trasmettere Thinking About You
1: Love? No,
0: ovviamente no. Abbiamo passato l'ultima traccia del lato A di questo album, era Let Me Down Easy, che non troverete, immagino.
1: No, assolutamente non c'è su Spotify, non c'è da nessuna parte, non la conosce neanche il vicino di Luca.
0: Che noi di solito il giorno successivo alla diretta o un paio di giorni dopo pubblichiamo la nostra playlist.
1: Questa
0: Spotify
1: non ci sarà.
0: Questa non ci sarà, ma hai messo un'alternativa, hai
1: certo,
0: messo Finché ne va di
1: Orlando.
0: Hai fatto bene, bravissimo. E adesso Rick James, un'altra Luca Marini Selection.
1: È proprio Rick James questo.
0: Allora smettila che sei in onda, non sei fuori onda come fai di solito, queste battutacce grevi. Vergognati.
1: Vai,

0: Vabbè, riusciamo quasi a fare il buco praticamente.
1: Quasi ci siamo riusciti.
0: Allora, abbiamo fatto il video perché abbiamo avuto l'occasione per stappare una fantastica bottiglia di champagne. Quindi c'è anche l'urletto.
1: È festa.
0: Il pezzo che abbiamo appena ascoltato invece era di Rick James, che ha la caratteristica di essere stato scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Rick.
1: Grande Rick James.
0: È un grandissimo, sei tu che lo denigri sempre.
1: Io me l'ho scelto.
0: Era ovviamente Super Freak. In sottofondo narra da Michael Walden, ma sì che l'avete riconosciuta. Questa è una super inflazionata, ma a noi piace lo stesso. Gimme, gimme, gimme.

0: Reload, frammenti da
1: Nighttime Lover, dove inizia la notte.
2: 927. Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così

0: Dio sul dimmi dove sei, suoni ancora ma per gli angeli, non riesco a non muovermi anche se l'ho ascoltato un milione di volte. Fabio Concato con un pezzo sentitissimo, quasi struggente, dedicato al padre, che quindi arriva direttamente dall'anima di un grande artista completamente milanese, ricordiamolo, perché
1: bravo Fabio Concato.
0: Sì. Canzone questa che segna il secondo passaggio Made in Italy della serata, ma che mi consente anche di salutare con grande piacere il buon Fabio, che ha ripreso il suo tour Altro di me, interrotto l'anno scorso per ragioni di salute, molti mesi quindi è rimasto lontano dalle scene, è ritornato alla grande, ne siamo molto contenti. Il concerto si è tenuto l'11 maggio ed era il recupero di quello del 2 dicembre 2025 al Nazionale di Milano. Ma era solo la prima tappa, perché adesso ce ne saranno molte altre. Io vi consiglio di cercare sul web e di andarlo ad ascoltare dal vivo. Sempre un piacere. E adesso in sottofondo che abbiamo? In perfetto vinile.
1: Dario Legionnaires. Wow.

0: tu e il tuo amico Giovanni siete dei barbari, lo sapete, vero? No, lo sapete? Cioè io sto qui a raccontare le storie, salutare Concato, un grande musicista.
1: E poi arriva Derry Rollo, Joe Notes,
0: che peraltro, scusami, devo sentire un attimo io il personal intro trainer. Sì, pronto. L'ho sbagliata, sì. Posso?
1: Può scappare.
0: Dai, butta via, dai, metto giù.
1: Chi buttava giù il telefono?
0: Era Boldi, ma non volevo fare una citazione.
1: Va bene.
0: Ragazzi, siamo messi malissimo stasera. Comunque sì, erano Derry Rollo e Joe Notes. I can go for that.
1: E adesso che ritmo? E non la Fiat.
0: Sempre su per il ritmo. Siamo un po' giostra, eh? Siamo un po'.
1: Sì, sì.
0: Vero?
1: Bambino prediscodino.
0: Bambino prediscodino. Mamma mia. Lo sai che fra pochi minuti sarà il momento meteor?
1: Keep on jumping.

0: senti che roba.
1: Ammazza che pezzo.
0: Bellissimo. Ah, io lo ascolterei ancora un po', però, eh. Ma non si interrompe un'emozione, scusami. Never gonna give you up, never gonna let you down. Un testo così, dove lo trovate? Ditemi voi.
1: Meglio che non ce l'ho. Non dirtelo, per favore, perché.
0: Mamma mia. Anticipato dal nostro jingle meteore, siamo entrati in quello spazio che solitamente è appannaggio di Diego.
1: Diego è uno schifoso.
0: Diego, io non mi sarei mai permesso di appellare così il nostro socio, assolutamente. Però è vero che lui, diciamo, forse l'ha scelta apposta questa qua.
1: Ma no, diciamo che non è che mi sconvolge più di tanto non questa meteora. Non poteva che essere una meteora, perché voglio dire, due pezzi veramente terribili, non mi sono mai piaciuti e mai mi piaceranno, mentre so che tu apprezzi molto
0: questo
1: ricastro. Allora, qua c'è scritto che prima di diventare una star, la star è quella del brodo, però quella del dado, lavorava come autista e tecnico del suono negli studi della mitica PWL.
0: Perché ha cambiato strada, io mi chiedo?
1: Ha cambiato strada perché sennò lo tiravano sotto, secondo me. E poi perché ci fu il leggendario produttore Pete Wallman.
0: Ah, già, certo, Pete.
1: A notarlo mentre cantava. Qui c'è scritto nel corridoio, ma è in bagno era. Zufolava.
0: Io spero solo che Diego non ascolti la diretta e soprattutto una delle due repliche.
1: Ma ascolta,
0: sennò...
1: sai perché ti dico
0: attenzione,
1: così? Sai perché ti dico
0: dimmi.
1: Era in bagno? Perché è rimasto folgorato.
0: Ce la posso fare.
1: Il Potter, infatti lì penso che sia scomparso in quel momento lì Pete Waterman, è rimasto folgorato perché
0: certo. Ma però tu devi anche ammettere che Rick Astley in quegli anni lì comunque rappresentava un po' quel pop dance un po' raffinato, tutto,
1: sì, perché aveva quella voce lì molto
0: aveva la faccia da bambino e la voce da adulto,
1: esatto, e poi ha fatto due canzoni, finito.
0: Allora la prima l'abbiamo appena ascoltata,
1: esatto,
0: e la seconda l'ascoltiamo adesso per il tuo enorme piacere.
1: Ah, guarda.
0: Grazie Diego per la selezione, speriamo che tu possa tornare fra noi prestissimo, anche perché io un altro momento meteore con Luca non lo reggo.
1: Sono indimenticabili i miei momenti
0: questo
1: meteore.
0: Questo è assolutamente vero. Vabbè, Together Forever!

0: E con Together Forever di Rick Astley si conclude uno dei momenti meteora più dissacranti della nostra storia, e meno male che è finito. Intanto invece sul nostro piatto numero 2 gira un disco che abbiamo selezionato perché porta sul retro di copertina queste due X.
1: La
0: che
1: doppia
0: sono...
1: X.
0: La doppia X significa un pezzo decisamente di qualità, eh? Io non lo ricordo benissimo, devo essere sincero.
1: Neanch'io.
0: Nascondo, insomma. Però se ci sono le due X di tale LC, ragazzi, sicuramente vale la pena riascoltare questa canzone di Junior.
1: Junior.
0: Ve lo ricordate, Junior? Quello di Mama Used to Say.
1: È proprio lui.
0: Qui era già senior, passando un po' di anni.
1: Va bene.
0: I get over you.

0: siccome questa l'ho scelta io, sicuramente Giovanni non lo manda il WhatsApp di apprezzamento. Io lo so già, lo so, perché carogna dentro lui.
1: Non c'è neanche in Spotify.
0: Infatti io mi accontento di quello, di essere riuscito a mandare in crisi Spotify, per cui nella nostra playlist I Get Over You di Junior non ci sarà, perché è una canzone non inflazionata come quelle che piacciono a Luca. Però è siccome, vero, l'ho selezionata io, niente, è così. Pensate in che ambiente mi tocca lavorare. Mamma mia.
1: Un ambiente tossico.
0: No, ambiente tossico, Vabbè, questa, già il fatto che l'hai selezionata tu non mi piace. Mai sentita, mai gradita, non so chi sia sto Phoenix Sanderson, chi l'è?
1: Ah, è uno bravo,
0: Sì, certo.
1: Senti che pezzo, ma
0: soprattutto conosciuto.
1: Quando comincia, quando comincia a cantare.
0: Siamo a metà dell'opera,
1: che
0: certo. Vabbè, ascoltiamola, va. Skip to my Lou, Phoenix Sanderson.

0: Cambio al volo per l'ultimo spazio Made in Italy, grazie a un suggerimento di Luca Marini. Avevamo inizialmente programmato Alba Chiara, ma lui ha detto: ma mettiamo qualcosa di un pochino più allegro, di spensierato. Noi l'avevamo evitato, Diego, lo sai perché? Certo. Perché quando si parla di Coca-Cola, di bollicine, il pericolo è altissimo.
1: Vabbè. Io poi non arrivo a casa.
0: Almeno oggi che abbiamo un ospite.
1: Magari sull'ondata che ti posso dare arrivi prima.
0: Una spinta.
2: No, perché secondo me l'eco rimbalza sul resegone, viene giù la slavina e non arrivo più a casa.
0: Era Vasco Potrebbe Rossi essere. Con bollicine. Il cantante di Zocca è nato il 7 febbraio 1952.
2: 74.
0: Bravo. Si entra nello spazio Slow Jam and Ballads con i Foreigner.

0: traumatizzato da piccolo quando, sentendo una radio privata, ascoltai un collega dell'epoca definire questo gruppo i Foreigner, e quindi lì è rimasta proprio
1: dentro, i Foreigner
0: un pochino. Erano i Foreigner con I Want to Know What Love Is, il titolo del pezzo scelto questa volta, lo devo dire, da Luca Marini.
1: Mamma mia.
0: Adesso però arriva
1: ogni tanto,
0: qui arriva però il pezzo d'oro, vero pezzo d'oro della serata. Questa è la ballata della serata, signori. Se dobbiamo premiarne una, io casualmente sceglierei questa, non lo so perché, però
1: insomma, mi zittisco.
0: KC and the Sunshine Band con un pezzo veramente indimenticabile. Please don't go.

0: Never Gonna Give You Up, Whenever You Need Somebody, Together Forever e altri grandi successi cantati dal mitico Rick Astley. Questo è un pezzo del 1991 per festeggiare il suo compleanno, lui che è nato il 6 febbraio del 1966.
1: Oh, un coscritto.
0: È un coscritto, esatto. Una delle poche ballate della sua carriera era Cry for Help. E adesso Al Jarreau, giusto?
1: Eh sì, dai, questo qui intanto lo dobbiamo mettere.
0: Poi giustamente mi ricordava Giovanni che dobbiamo ancora esaudire la sua richiesta che ci ha fatto subito all'inizio appena arrivato, ragazzi.
1: Quindi... sta già cazziando, perché no?
0: È giusto, soprattutto tu. No, ma avrebbe solo ragione.
1: È vero, è giusto.
0: Earth, Wind & Fire fra poco, dopo questo pezzo qua.

0: La hit track di questo disco era Morning.
1: Yes.
0: L'album Ja Rule, dal quale abbiamo ascoltato I Will Be Here For You, ed ora un vinile che fa partire il nostro piatto numero uno. Giovanni, è tutta per te.
2: Grazie. Questa quindi è una Giovanni Barbera Selection.
0: Assolutamente.
2: Comunque, Earth and the Fire, uno dei gruppi per me più belli, e questa è Sunshine dalla

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come i

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
8: Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. L'Unione Europea intanto assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra USA-Iran, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa è l'esponente dell'estrema destra israeliana, il ministro Ben-Gvir. È inaccettabile per Israele, dice. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri, da fuori grotta Pizzo Falcone, crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina, stop ai treni del nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi traghetti per le isole. Presidente del Consiglio Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli interventi. La politica, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bistecceria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. In chiusura allo sport, europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team 20 di tuffi con Pellacani di Maria Santoro e Pelligra e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Collaborazione con il meteo.it, ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
9: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Luce Verde Italia.
11: Buongiorno, traffico in via di intensificazione sul territorio nazionale, maggiori disagi lungo le grandi città. Sulla 9 Milano-Chiasso si sta in coda tra Largo di Como e Chiasso nelle due direzioni. Sulla Milano-Bologna file di 3 km per un incidente tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Ancora sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, code tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Mare, dove si segnalano code a tratti tra Prato Ovest e la 1 in direzione Firenze. Sulla 1 Roma-Napoli, code di 1 km per un incidente tra la diramazione di Capodichino e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno andando in direzione Napoli. Sulla 14 Adriatica, code tra Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Ancona e in direzione Bari, code a tratti tra Imola e Cesena Nord. Scendendo ancora in Campania, sulla 30 Caserta-Salerno si sta in coda a tratti per 2 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Vellino verso Salerno. Ed è tutto.
10: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
11: Buongiorno, traffico in via di intensificazione sul territorio nazionale, maggiori disagi lungo le grandi città. Sulla 9 Milano-Chiasso si sta in coda tra Largo di Como e Chiasso nelle due direzioni. Sulla Milano-Bologna file di 3 km per un incidente tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Ancora sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, code tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Mare, dove si segnalano code a tratti tra Prato Ovest e la 1 in direzione Firenze. Sulla 1 Roma-Napoli, code di 1 km per un incidente tra la diramazione di Capodichino e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno andando in direzione Napoli. Sulla 14 Adriatica, code tra Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Ancona e in direzione Bari, code a tratti tra Imola e Cesena Nord. Scendendo ancora in Campania, sulla 30 Caserta-Salerno si sta in coda a tratti per 2 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Vellino verso Salerno. Ed è tutto.
10: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Può mancare Graziano D'Andrea anche il sabato? Direi assolutamente di no. Questa spada di Damocle che vi segue ovviamente quotidianamente dal lunedì al sabato dalle 7.09 in poi. È arrivato anche agosto, e sì, perché oggi è sabato 1 agosto 2026 e ricordiamo che oggi è il 213esimo giorno dell'anno, siamo nella 31esima settimana, la Chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. Il sole è sorto alle 6.05, tramonta alle 20.28, la luna è calante ed è illuminata al 94.3%. Il proverbio di oggi: chi onora gli dèi nella malattia, in salute li dimenticherà. Ed è un proverbio cinese. Il proverbio mette in guardia dalle buone azioni compiute solo in un momento di necessità per ricavarne un vantaggio, poiché quando quella condizione sarà superata si tornerà ad essere quelli di sempre e difficilmente ci si ricorderà di continuare ad onorare chi ha fornito l'aiuto decisivo a superare quelle difficili fasi. Capito? Non è molto bella questa cosa qui, però è un po' rattrista, vabbè. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oh, partiamo benissimo oggi con un classicone anni 80, i Men at Work con Who Can It Be Now.

Man at Work per ricominciare bene la giornata. Lo so che ce la prendiamo comoda, lo so che oggi è sabato, che molti di voi hanno la tranquillità del weekend, per altri invece è ancora giorno di lavoro. E allora sveglia, sveglia, sveglia.

0: le 7 e 14 minuti.
1: E andiamo con la storia di questo primo di agosto. Primo agosto del 1498, nel corso del suo terzo viaggio nel Nuovo Mondo, il navigatore genovese Cristoforo Colombo, lasciata Trinidad, tocca le coste del Venezuela, a cui, credendola un'isola, attribuisce il nome di Isla Santa. Entrato nel Golfo di Paria, sbarca sulla sua penisola e pianta la bandiera spagnola in Sud America. 1774, il chimico e naturalista inglese Joseph Priestley scopre l'ossigeno, la definisce un'aria totalmente nuova che è riuscita a isolare dal suo stato gassoso. 1865, su iniziativa dell'industriale tessile Gaetano Semenza e dell'editore Vallardi, inizia le sue pubblicazioni il giornale commerciale politico Il Sole. 1855, per la prima volta un gruppo di alpinisti raggiunge la vetta del Monte Rosa a Punta Dufour a 4634 metri. Primo agosto del 1900, l'intento di promuovere la vendita dei pneumatici di cui sono produttori, i fratelli André e Edouard Michelin pubblicano una guida ai migliori ristoranti e alberghi di Francia. Con il suo primo numero stampato in 35.000 copie, la guida Michelin si propone di migliorare la mobilità dei ciclisti e delle prime automobili, fornendo una serie di nuove e piacevoli mete da raggiungere. 1907, Robert Padden Powell inaugura un campo estivo con 20 ragazzi sull'isola Brown Sea, organizzato in pattuglie e capi pattuglia, con cui verifica le idee esposte nella sua bozza sull'arte della sopravvivenza intitolata Boy Patrols e la nascita sul campo dello scoutismo, il cui primo documento ufficiale sarà Scouting for the Boys, in uscita l'anno successivo. 1907, a San Francisco apre la prima filiale della Bank of Italy, banca ideata da Amedeo Giannini per la comunità italiana che fatica ad accedere al credito. 1914, mentre sul fronte ufficiale l'Italia dichiara la propria neutralità nella Grande Guerra iniziata il 28 luglio con la dichiarazione bellica dell'Austria alla Serbia, in segreto il governo di Roma avvia trattative parallele con quello di Vienna e con la Triplice, Inghilterra, Francia e Russia. 1922, l'astensione generale dal lavoro proclamata da socialisti e sindacati con lo sciopero legalitario contro le violenze fasciste viene boicottata da molte camicie nere che fanno funzionare i servizi pubblici prendendo il posto degli scioperanti. 1926, Giorgio Ascarelli fonda la squadra di calcio del Napoli e ne assume la presidenza. Nel 1931, alla presenza di Re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, che ne è la madrina, a Sestri Ponente viene varato il transatlantico Rex. 1936, leader nazista Adolf Hitler inaugura lo Stadio Olimpico di Berlino, l'undicesima edizione delle Olimpiadi dell'era moderna. 1941, presentata come il piccolo carro che può fare praticamente tutto, nasce la Jeep. 1944, alle 17, prende il via la rivolta di Varsavia, l'insurrezione con cui l'esercito nazionale polacco cerca di liberare la capitale e il paese dall'occupazione tedesca. Durante le prime fasi gli insorti guadagnano importanti risultati tattici grazie all'effetto sorpresa sui soldati del regime nazista in attesa dell'arrivo dell'Armata Rossa. Fermiamoci un attimo, poi la seconda parte della storia di questo primo agosto.

Ed è il momento della seconda parte della storia di questo primo agosto. E allora tornerei al primo agosto del 1960, perché la diciottenne cantante Aretha Franklin effettua a New York la sua prima incisione sonora. 1971, in questo giorno al Madison Square Garden di New York si tiene il concerto per il Bangladesh organizzato dall'ex Beatles George Harrison. Vi prendono parte Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston e molti altri artisti. 1976, ancora un divorzio per l'attrice Liz Taylor, che si separa per la seconda volta dall'attore Richard Burton, dal quale aveva già divorziato il 26 giugno del 1974 e che aveva risposato il 10 ottobre del 1975. Per Liz Taylor è il quinto divorzio su 6 matrimoni, da uno dei quali era rimasta vedova. 1976, lo ricordo molto bene quel giorno, un grave incidente all'autodromo tedesco del Nürburgring, dove la Ferrari pilotata dall'austriaco Niki Lauda esce di pista e colpisce una roccia rimbalzando sul tracciato. Lauda viene miracolosamente estratto dall'auto in fiamme, ma è in gravissime condizioni. 1978, un attentato al capo di Stato Maggiore della Marina Argentina Armando Lambruschini causa la morte di 4 persone, tra cui la figlia 15enne Paola. 1979, il politico democristiano Filippo Maria Pandolfi rinuncia all'incarico di formare il nuovo governo a causa della decisa opposizione del Partito Socialista. 1981, a mezzogiorno, iniziano le trasmissioni nel canale televisivo MTV, il primo clip trasmesso e video killed radio star dei Buggles, in onda dopo l'annuncio Ladies and Gentlemen Rock and Roll, e il marchio della rete piantato sul suolo lunare. 1985, la Corte d'Assise d'Appello di Bari si pronuncia sulla strage di Piazza Fontana a Milano, assolvendo i principali imputati Franco Freda, Mario Merlino, Giovanni Ventura e Pietro Valpreda per insufficienza di prove. 1987, Mike Tyson batte Tony Tucker nell'incontro per il titolo dei pesi massimi di pugilato tenutosi a Las Vegas Hilton di Paradise in Nevada. 1991, il Pibe d'Oro Diego Armando Maradona annuncia il ritiro dalle competizioni calcistiche. Nel 1992 entra in vigore l'atto di fusione sottoscritto il 9 luglio dal Banco di Santo Spirito, dalla Cassa di Risparmio di Roma e dal Banco di Roma per la fusione dei 3 istituti di credito. 1994, Michael Jackson e Lisa Marie Presley confermano di essersi sposati segretamente 11 settimane prima. 1996, alle Olimpiadi di Atlanta, Michael Johnson fissa 19:32 il nuovo record dei 200 metri. Nel 2001 la 92enne Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986, viene nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2005 in vigore l'intera Unione Europea il provvedimento che vieta di pubblicizzare il tabacco e i suoi prodotti derivati come sigari e sigarette attraverso radio, televisioni, stampa e internet. 2005, argento per l'Italia ai mondiali di nuoto di Montreal grazie a Luca Marin, che raggiunge il secondo gradino del podio nei 400 misti. 2012, a 54 anni dalla sua uscita, un sondaggio britannico indica La donna che visse 2 volte di Alfred Hitchcock come il miglior film di tutti i tempi. Nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo l'italiano Gianmarco Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto. Nel 2021 con il tempo di 9:80 l'italiano Marcel Jacobs conquista l'oro nella gara dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e il terzo miglior tempo nella storia olimpica, preceduto solo dai 9:69 e dai 9:63 fissati da Usain Bolt nel 2008 e 2012. È la prima volta che un italiano vince l'oro olimpico in questa specialità. Ed è tutto per la storia di questo primo di agosto, ma non è tutto per la musica. E allora si continua benissimo. È una vita che non ripropongo questo brano degli Audio 2, che si intitola Alle 20, anche se sono le 7:26, non ha importanza, eh? È sempre un brano da ritrovare, da riascoltare con grande piacere. Buongiorno con il Morning Show.

0: Non è vero, sono le 7, quasi 7.30 di questa nostra mattinata di questo sabato 1 agosto 2026. Facciamo gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni proprio in questo primo di agosto, ricordando che oggi sono nati anche Ottavio Bottecchia, ciclista, primo italiano vincitore al Tour de France, e poi Danilo Nannini, il papà di Gianna Nannini, imprenditore dolciario e dirigente sportivo, Fulvio Lucisano, produttore cinematografico, Pierre Bourdieu, sociologo, Dom De Luis, attore, Yves Saint Laurent, vedi, mi si attorcigliava la lingua solo a dirlo, stilista di moda, Robert James Waller, scrittore, Andrea Mingardi, autore e cantante, Paolo Guzzanti, giornalista, scrittore e politico, Adriano Sofri, giornalista e scrittore, Giancarlo Giannini, attore, Jerry Garcia, cantante e chitarrista dei Grateful Dead, Leo Luca Orlando, politico, 5 volte sindaco di Palermo, Mirko Setaro, attore e cabarettista con i 3-3, Silvio Soldini, regista, Fabio Panetta, economista e banchiere, governatore della Banca d'Italia, Julio, rapper, quello di Gangsta's Paradise, Sam Mendes, regista, Antonella Mosetti, showgirl e modella, Francesca Lodo, modella e showgirl, Gabriele Paolino, attore. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

E siamo arrivati al momento dell'oroscopo di oggi, quindi momento con lo zodiaco, con i nostri segni zodiacali. Mettetevi comodi e tranquilli, iniziamo subito con i primi sei segni zodiacali di oggi. Iniziamo come sempre dall'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna nel vostro secondo campo vi invita a rallentare il ritmo e a godervi i primi momenti del weekend senza correre. Andate piano, andate tranquilli. Dopo i successi della settimana, la giornata ideale per fare acquisti per la casa, concedervi un piccolo sfizio e pianificare una serata rilassante in compagnia di persone care. Toro, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un sabato magico pieno di fascino, serenità, grande intuito nei rapporti sociali. Siete il punto di riferimento per amici e famiglie, ideale per organizzare una cena all'aperto, un momento speciale. Gemelli, la Luna in Toro muove i suoi passi nel dodicesimo campo, suggerendovi un sabato di avvio intimo, morbido, di totale decompressione. Usate queste ore per staccare dal flusso continuo di informazioni, ascoltare della buona musica, ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni. Cancro, bellissimo sabato per il Cancro, lo splendido sestile della Luna dal Toro accende la vostra voglia di socialità, di condivisione e vita all'aria aperta. Avete un carisma avvolgente, tanta dolcezza, la giornata perfetta per ritrovare gli amici di sempre e condividere momenti di gioia autentica. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, la vostra vitalità e il vostro magnetismo sono alle stelle. La Luna nel settore del successo vi chiede solo di mettere da parte la fretta e la voglia di controllo assoluto. Godetevi i complimenti per l'ottimo lavoro svolto e concedetevi un weekend da protagonista. Andiamo a chiudere con la Vergine questa prima parte, naturalmente. Sabato fantastico, amici della Vergine, lo splendido trigono della Luna dal segno amico del Toro si sposa a meraviglia con la vostra voglia di organizzare una gita fuori porta o un breve viaggio. Ritrovate lucidità, grande equilibrio, l'ispirazione giusta per vivere ore indimenticabili a contatto con la natura. Fra poco altri sei segni zodiacali, nel frattempo però, come al solito, ci concediamo anche un po' di musica, già che ci siamo, no? Buongiorno, buongiorno, buongiorno con il Morning Show.

Seconda parte del nostro oroscopo di questo primo di agosto. Continuiamo con la bilancia, amici della bilancia. La luna nel vostro ottavo campo vi invita a dedicare questo inizio di fine settimana alla cura del vostro benessere interiore, alla gestione delle dinamiche affettive. Sabato ideale per far ordine nei pensieri, eliminare lo stress accumulato e ritrovare la vostra innata, è il caso proprio di dire, armonia. Scorpione, la luna si trova negli ultimi gradi del segno opposto del toro, chiedendovi un pizzico di flessibilità nei rapporti di coppia e con i collaboratori. Usate la vostra profonda intelligenza emotiva per ascoltare chi vi sta accanto senza irrigidirvi. La serata promette grande intesa e dolcezza. Andiamo con il Sagittario, un sabato dedicato al relax, alla cura del corpo, alla rigenerazione fisica. La luna nel sesto campo vi dona il desiderio di riordinare i vostri spazi, fare una camminata rigenerante, staccare la spina dagli impegni per ritrovare la forma migliore in vista della prossima settimana. Andiamo con il Capricorno. Sabato spettacolare per il Capricorno, lo splendido trigono della luna dal toro accende la vostra creatività, la vostra sicurezza interiore, il desiderio di divertirvi. Giornata ideale per coltivare una passione, per vivere ore intense d'amore e godervi appieno i piaceri della vita. Acquario, la luna si trova nel segno del toro, nel vostro settore della casa e della famiglia, invitandovi a vivere questo sabato nell'intimità del vostro nido. Rallentate i ritmi quotidiani, staccate i dispositivi elettronici e godetevi la compagnia dei vostri cari in un'atmosfera serena ed accogliente. Chiudiamo con i Pesci. Ottimo sestile della luna dal toro vi regala un sabato ricco di stimoli, di viaggi brevi e piacevoli conversazioni. Avete un intuito pratico, una sensibilità spiccata, ideale per ritrovare gli amici, per fare una passeggiata fuori città e godervi la serata in totale spensieratezza. Ed è tutto, l'oroscopo di questo primo di agosto è proprio questo, ovviamente, quindi abbiamo anche completato questo momento importante della nostra mattinata, ma non è tutto perché il morning show continua e fra poco daremo un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani, giusto per avere così una panoramica di quelle che sono le cose principali. E allora si continua ancora, questo è il Morning Show di sabato 1 agosto 2026.

Ed eccoci puntuali come al solito a dare una scorsa alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo anche per questo primo di agosto al Corriere della Sera. Migranti, una crisi europea. Roma sospende Schengen, dura replica di Madrid, rispettate i trattati, la solidarietà di Parigi e Londra. Ceuta, 50.000 arrivi, 48.000 rimpatri. Sanchez, Spagna sotto attacco. Addio capitano, la leggenda di Franco Baresi, bandiera del Milan e del calcio italiano. Del Mastro, chat in cassaforte, l'opposizione occupa il caso, nuovo scontro sulle telefonate del deputato di Fratelli d'Italia. La Repubblica, l'Europa si è fermata a Ceuta, nell'enclave arrivati 50.000 migranti, 48.000 già rientrati, 57 annegati. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, Unione Europea divisa. Sanchez accusa un attacco alla nostra sovranità nazionale. La crisi spinta dal Marocco, l'ombra del favore fatto a Trump. Campi Flegrei, la scossa più forte, feriti e danni con tanta paura. La Stampa, l'Italia blinda le frontiere, lo scontro sull'immigrazione, le critiche dell'Europa e il leader americano, se vincono i Dem invasi anche noi. Ceuta, entrano 60.000 migranti, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre il confine. Roma sospende Schengen con la Spagna, Sanchez la solidarietà è facoltativa, i trattati no. L'incubo di Napoli, sisma di magnitudo 4.7, la scossa più forte da 40 anni. Trump, accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi. Il Fatto Quotidiano, l'Italia in guerra con l'Arabia, anti-Iran, Parlamento ignaro, sono circa 400 i nostri militari schierati. Migranti, sospende Schengen per occultare dati disastrosi. Meloni, flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez. Fra Spagna e Italia, Madrid sotto scacco del Marocco, respinge 48.000 sbarcati su 50.000, Roma attacca, ma rimpatria alla metà e al doppio di clandestini. Il Resto del Carlino, Spagna crisi migratoria, l'Italia chiude le frontiere. Addio Franco Baresi, l'omaggio del mondo alla leggenda rossonera. È morto Don Mazzi, il prete di Exodus che ha salvato migliaia di giovani, poi la popolarità con Domenica In si è spento a 96 anni, lunedì funerali a Milano. Il Messaggero, addio a Don Mazzi di taglio alto, c'è il prete della domenica pomeriggio. Italia-Spagna, lite sui confini, almeno 57 morti in mare. MPS-BPM stop al dossier fusione. Baresi, 6 nell'anima. La Verità, i poveri del reddito di cittadinanza grillino, 46 milioni ad assassini e terroristi in carcere, ben 5.767 soggetti fra detenuti e condannati hanno incassato la mancia voluta da Conte. Ora basta, l'Italia chiude le frontiere, il fallimento di Sanchez, Faro, di Schlein e compagni. Baresi è diventato un mito per onorare i genitori. Lilli non è morta, si è solo allontanata da casa, di Riccardo Ruggeri, un articolo di commento. Il Giornale, confini blindati, l'Italia sospende Schengen con Madrid, lutto nel calcio, addio Baresi, cuore Milan, il capitano per sempre. Terremoto, paura ai Campi Flegrei, 10 feriti, danni agli edifici, la scossa più forte da 40 anni. Libero, tutte le novità sulle tasse, 3 decreti in arrivo, volevano rifilarci i migranti, Ceuta invasa, il rosso Sanchez contestato, promette di cacciare i marocchini, poi si infuria perché l'Italia blocca Schengen e il PD si schiera con Madrid. Come imparare a vivere senza Baresi, allarme attentato in galleria a Milano, bloccati gli accessi. Il Tempo, quotidiano indipendente, insicurezza democratica, ogni giorno il PD grida a vanvera contro la deriva securitaria, ma il Tempo ha raccolto i principali casi di ordine pubblico messo a rischio quando governavano loro.
Dal 2013 in poi un inferno, assedi, proteste, scontri, barricate, guerriglie, c'è di tutto, no TAV, no MOS, no TAP, no border, movimenti per la casa degli altri, antagonisti, antifascisti, migranti, rivoltosi, un anticipo di quello che ricadrebbe dal 2027 se vincessero Schlein e compagni. Apocalisse Ceuta, saccheggi dopo l'invasione, Meloni sospende Schengen, Sanchez frigna. Il Sole 24 Ore, MPS BPM stop al dossier fusione, borsa di Seul dal crollo all'euforia, balzo record del 18% in una seduta. Transizione 4.0, arriva la proroga per presentare le comunicazioni. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Franco Baresi, mio capitano, era il Piscinin, poi ha fatto la storia, ha vinto tutte con il suo Milan, è sceso anche in B. Il nostro calcio perde un gigante, il campione bandiera, supereroe di Sacchi, perché è stato più forte di Beckenbauer. Corriere dello Sport, addio capitano, sei per sempre Franco Baresi, l'eleganza diventa leggenda, si è arreso dopo una lunga malattia, i genitori persi da bambino, il legame con il fratello Beppe, il Mondial del 1980.

urla e si alzava il braccio, le 39 rose rosse alle Iselda, un campione di umanità, un capitano. Giornali integralmente ovviamente rivolti a questa grave perdita. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano. Ci ritroveremo lunedì mattina alle 7.09. Mi raccomando, siate puntuali. La musica e il morning show proseguono per arrivare alle ore 8. Un grande successo dei Banderas che oggi andiamo a ritrovare. Vi sblocchiamo un ricordo, come si suol dire. Questa è This Is Your Life.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro.

0: 4 Terme, villaggiodellasalute.it, anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

amico è un mio riflesso, ogni nemico è uno specchio.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono di Tonella...
0: Di Tonella Piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
1: Ma è assolutamente normale! Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi frammentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Guerra USA-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti alla replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
2: Guerra in Ucraina. In almeno 9 persone sono morte ed altre 23 sono rimaste ferite in seguito ad un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque ad un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
3: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni.

0: dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57.
1: Dopo una pausa di oltre 3 ore, altre 5 scosse sono state registrate questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. La più forte è stata quella delle 5.47 di magnitudo 3.1, ben al di sotto di quella di ieri delle 19.46 di magnitudo 4.7, che ha provocato crolli, danni e numerosi feriti, dei quali 2 gravi.
0: Ancora cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio del rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
1: La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'AFA, che, avvertono i meteorologi, renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. Aumenteranno anche i temporali di calore su Alpi e Prealpi. Oggi 19 città con bollino rosso. Sono previsti per esempio 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte con temperature sopra i 25 gradi. Gli indici mettono in luce un livello di estremo pericolo legato all'umidità e intanto la siccità minaccia l'agricoltura.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, traffico in via di intensificazione sul territorio nazionale, maggiori disagi lungo le grandi città. Sulla 9 Milano-Chiasso si sta in coda tra Largo di Como e Chiasso nelle due direzioni. Sulla Milano-Bologna file di 3 km per un incidente tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Ancora sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, code tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 11 Firenze Mare, dove si segnalano code a tratti tra Prato Ovest e la 1 in direzione Firenze. Sulla 1 Roma-Napoli, code di 1 km per un incidente tra la diramazione di Capodichino e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno andando in direzione Napoli. Sulla 14 Adriatica, code tra Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Ancona e in direzione Bari, code a tratti tra Imola e Cesena Nord. Scendendo ancora in Campania, sulla 30 Caserta-Salerno si sta in coda a tratti per 2 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Vellino verso Salerno. Ed è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: accenderà.
1: E siamo pronti con la prima puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, che siamo ormai così in procinto di avvicinarsi al mese di agosto e anche tutto il mese di agosto saremo con voi, agosto, settembre, insomma tutta l'estate l'abbiamo trascorsa e la finiremo di trascorrere assieme sino all'inizio della nuovissima stagione di On Air, ma soprattutto di Supermarket Show, perché i due format lavorano così in simbiosi. Detto questo,

Ed apriamo con Raesta Wind con Mi vuoi bene o no? Segna il ritorno dei Raesta Wind dopo un periodo di silenzio discografico e apre una nuova fase nella ricerca artistica del duo pugliese. Il brano nasce da una domanda semplice, solo in apparenza, quasi infantile, ma capace di contenere un bisogno universale: essere scelti davvero, senza esitazioni e senza ruoli da interpretare.

sono incontri che arrivano senza preavviso e cambiano il colore di un'intera stagione. Con un'estate che ritorna, Daniele Foschia racconta la scintilla improvvisa tra un ragazzo e una ragazza, uno sguardo, un colpo al cuore, quell'istante capace di trasformare l'estate in qualcosa di magico. Il brano parla di un amore nato all'improvviso, vissuto con l'intensità dei giorni che sembrano non finire mai, tra emozioni forti, ricordi luminosi e quella sensazione speciale che resta addosso anche quando l'estate è ormai passata.

Coconut Hair, un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, è nata dal desiderio di fermare quella sensazione di leggerezza che arriva quando smetti di rincorrere il tempo e ti lasci semplicemente attraversare dal momento. È un invito a ritrovare uno spazio di libertà dove tutto diventa più semplice ed autentico. Spero che chi ascolta questo brano possa sentire anche solo per qualche minuto la stessa luce, la stessa serenità che hanno ispirato ogni nota di questo brano. Queste sono le parole di Davis Gardin.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

0: ferma.
1: È già felicità di Edoardo Tincani, cantautore, giornalista e scrittore reggiano, la cui produzione artistica nasce da un percorso personale legato alla fede, alla poesia e alla musica d'autore. Nel corso degli anni ha pubblicato libri, album e numerosi singoli, collaborando anche con diversi musicisti e con l'etichetta Artisti Online.

E state ascoltando On Air, Daniele Dalmuto al microfono con voi. Ora torna una voce, un artista che in più occasioni ha presenziato all'interno del nostro programma. Stiamo parlando di Gabriele Saro con il suo nuovo singolo, Gangsta.

0: E loro erano i Malen Waver con il loro singolo Costiera, secondo estratto dall'EP Lungomare Italiano. Questo brano, con testo e musica firmati da Luca Natale, ha portato dentro sonorità pop urban, contemporanee, una storia intensa, istintiva e piena di contrasti. Ed ora invece andiamo a presentarvi un artista che è già stato con noi in passato, stiamo parlando di Angelo Ticli, perché è tornato ad On Air a presentare il suo nuovo singolo Solo l'amore vincerà. Angelo, bentornato ad On Air.
1: Ciao.
0: Ciao Angelo, ciao, grazie per essere qui con noi quest'oggi. Allora, parliamo di questa tua nuova canzone. Intanto, dopo il successo rock di Cuore di Fuoco, arrivi con Solo l'amore vincerà, un brano intimista, molto autobiografico. Qual è stata la scintilla personale che ti ha spinto a trasformare le tue fragilità e le tue cadute in un inno di rinascita?
1: Beh, la scintilla è nata dalla mia vita e da un cammino fatto di libertà, strade percorse senza freni, cadute e anche tanti errori. Per oltre 30 anni ho vissuto in un modo con regole molto forti, dove mostrarsi fragile non era contemplato. E per tanto tempo ho pensato che la forza significasse non piegarsi mai, e oggi ho capito che la vera forza è avere il coraggio di riconoscere le proprie ferite, rialzarsi e permettere all'amore di cambiarci. Maria ed io ci siamo conosciuti più di 40 anni fa, è la pianista che vedete nel mio videoclip. La vita ci ha portati lontano, ognuno lungo la propria strada, ma dopo una vita ci siamo ritrovati e un giorno mi ha raccontato ciò che aveva attraversato. A causa di gravi problemi di salute aveva dovuto riconquistare la memoria, la voce, persino il rapporto con il pianoforte.
0: Ma pensa,
1: che per tanti anni era stata una parte fondamentale di lei. E da quella storia mi è entrata nel cuore e sentivo che la sua musica non si era spenta, era ancora lì e aspettavo soltanto di essere risvegliata. Allora le ho detto: non ti preoccupare, vieni a suonare con me, ripartiamo insieme da zero e ti aiuto io. Avendo studiato anch'io il pianoforte per diversi anni, ho cercato di accompagnarla passo dopo passo, con pazienza, fiducia e tutto l'amore che potevo darle. E quanto l'ho vista rimettersi le mani sui tasti a tornare a suonare, ho capito che non stava rinascendo soltanto lei, stavo cambiando anche io.
0: Beh Angelo, in questo caso la musica, scusa se ti interrompo, diventa terapeutica, perché la musica è terapeutica e può aiutare sempre in tante circostanze, come in questo caso, ma come anche in tanti altri. Ascolta Angelo, nel pezzo tu unisci la carica del rock melodico a un messaggio forte di fede e di speranza. Quanto è importante oggi, anche nel panorama indipendente, lanciare un messaggio così spudoratamente positivo come l'amore vincerà sempre?
1: Beh, per me oggi è fondamentale. Forse più che mai viviamo in un tempo in cui continuamente circondati da paure, rabbia, divisioni e messaggi che spesso fanno più rumore che bene. Io credo che il rock non debba essere soltanto ribellione o potenza, può diventare anche una luce, una voce capace di scuotere le coscienze e ricordarci ciò che conta davvero. Dire l'amore vincerà sempre può sembrare quasi ingenuo o fuori moda oggi, ma per me è un vero atto di coraggio. Perché amare significa resistere, tendere una mano, perdonare, rialzarsi e continuare a credere anche quando la vita ci mette in ginocchio. E nel panorama dipendente abbiamo una grande libertà, allo stesso tempo una grande responsabilità, perché possiamo raccontare ciò che sentiamo senza dover necessariamente seguire le mode del momento.
0: Esatto.
1: Io voglio usare questa libertà per lasciare qualcosa dentro le persone, e se anche una sola persona ascoltando questa canzone ritroverà il coraggio di credere in se stessa, nella fede, nell'amore o nelle possibilità di ricominciare, allora il brano ha già raggiunto il suo scopo.
0: Esatto, il brano vuol dire che ha funzionato e quando arriva alle persone hai raggiunto il tuo obiettivo. E sottolineo anch'io l'importanza di quanto è importante il mercato indipendente, proprio perché consente agli artisti stessi di potersi esprimere secondo proprio il loro credo, le loro idee, cosa che invece forse chi è sotto delle major discografiche a volte vengono imposti un pochino dei sound, vengono imposti dei temi da lanciare e privano un po' la libertà agli artisti, quindi supportiamo sempre il mercato indipendente. Allora Angelo, visto che siamo giunti al termine di questa veloce intervista, prima di ascoltare Solo l'amore vincerà, dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web e se devi ringraziare qualcuno questo è il momento.
1: Beh, mi trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, YouTube, tutte le piattaforme di streaming, Spotify, Amazon, Apple Music, c'è tutto quello che trovate sulla web. E vorrei dire un grazie di cuore per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di raccontare la mia musica e la mia storia, e mando un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori e chi mi segue e mi sostiene ogni giorno, e un ringraziamento speciale ai musicisti che mi accompagnano e tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, perché senza di loro e senza il loro talento, la loro passione, il loro cuore, tutto questo non avrebbe mai visto luce. Dunque continuate a credere nella musica, nei vostri sogni e soprattutto nell'amore. Un abbraccio rock a tutti.
0: Angelo, grazie per essere stato con noi ad On Air. Solo l'amore vincerà.

0: Una polizza auto conveniente e senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Musicista da oltre 15 anni, Matteo Venneri ha costruito il proprio percorso tra studio, canto moderno, masterclass di chitarra ed esperienze live con diverse rock band locali, passando dai concerti nei locali di provincia sino alla partecipazione a contest musicali regionali e nazionali. Dopo la pubblicazione di 2 singoli e di un EP da solista, continua a lavorare alla scrittura e alla registrazione di nuovi brani inediti. Ad On Air quest'oggi con il singolo Terra Mia.

Un'esplosione di ritmo, colore che fonde l'energia del pop funky con le atmosfere calde della Latin Bossa. Attraverso un groove coinvolgente e una melodia immediata, il brano Tutti di Paolo De Bernardinis racconta il contrasto tra una società sempre più orientata all'apparenza e chi continua a cercare autenticità.

E chiudiamo con Simona Gentile. Amarsi nasce da poche righe scritte in un momento in cui mi sentivo debole. Parla dell'ansia che mi teneva chiusa in stanza, di quella vocina che ripeteva non vai bene, di quella guerra con lo specchio dove trovi mille difetti, una sensazione che purtroppo conosciamo in tanti.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Amici, vi ringrazio molto di essere stati con noi. Vi invito sempre su TuneIn, Amazon Music, su Audible a cercare On Air, ovviamente, se non trovate cercando On Air, perché comunque è un nome, un titolo utilizzato molto, cercate Daniele Dalmuto, entrerete nel nostro mondo che comprende tutte le puntate di On Air, ma soprattutto anche tutte le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata. Un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Answering yes or no. Did you request Melvin Zoo?
1: No.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Benvenuto weekend!
1: Direttamente dalla vostra radio preferita, a voi sta partendo in questo preciso istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: E io sono Alessandro Parodo, anche questa puntata sarà ricchissima e tra pochissimo ci sarà un ospite davvero molto importante e molto interessante.
2: Benvenuto, Benvenuto Weekend.
0: Con Alessandro Parodo.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

sicuramente una delle canzoni più orecchiabili dell'ultimo festival di Sanremo, Saif con Tu mi piaci, e non c'è niente da fare, viene così da canticchiarla. Il titolo è proprio Tu mi piaci tanto. Voglio ricordare che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione il meglio di. Buon ascolto, amici.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: quanto è bella questa canzone, quanto è bella questa canzone, Blanco e Elisa. C'è tanto di buono in questo testo. Si intitola Ricordi. Tra pochissimo avremo al telefono, sarà nostro ospite il bravissimo Cioffi, e parleremo di tante cose belle che lo riguardano e soprattutto del suo ultimo singolo, un fantastico duetto con Noemi. Cioffi tra pochissimo con noi. A proposito di musica bella, a proposito di talento, adesso c'è una bellissima sequenza mixata offerta come di consueto dal DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend. Tutta

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Direttamente dall'anno 2005 e dall'album Buoni o Cattivi era Vasco Rossi, il nostro disco story di oggi, semplicemente E. Adesso l'ottima musica italiana continua grazie a Cioffi, che ascolteremo però tra pochissimo con il suo ultimo singolo. Perché vi dico questo? Perché adesso parliamo proprio con lui al telefono. Ciao Andrea, grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille a voi dell'ospitalità e dell'accoglienza, sono felice di sentirvi.
0: Allora Andrea, questo pezzo che sta andando fortissimo, Farfalle nello stomaco, in tutte le radio, anche ovviamente all'interno di Benvenuto Weekend, raccontaci di te, di com'è nato il brano, Andrea.
1: Il brano, innanzitutto grazie per i complimenti. Il brano...
0: Sincerissimi, ti assicuro.
1: Grazie mille, grazie. Il brano è nato quest'estate, a cavallo fra luglio e agosto, ero in una masseria con alcuni amici autori a scrivere, ed è nato in maniera molto spontanea, nel senso che volevo un brano che potesse essere il filo conduttore, il proseguo di Sola, che era un altro brano che stava andando molto bene,
0: sì,
1: fatto parte del mio percorso. E una volta che l'abbiamo scritto, abbiamo subito innanzitutto sentito l'esigenza di avere un ritornello femminile affinché questo brano potesse essere un botta e risposta tra due persone che si amano o si sono amate in passato, che magari si andranno ad amare. E una volta che poi abbiamo prodotto il brano e che ci siamo resi conto che le sonorità della produzione, dell'arrangiamento, viravano verso un mondo gospel, soul, black, tutti, diciamo che sognando, abbiamo detto ci starebbe proprio bene la voce di Noemi. Così abbiamo cercato di contattarla, le abbiamo inviato il pezzo, tra l'altro proprio in questi giorni ho avuto il piacere di vederla, ricordavamo questi momenti, le è piaciuto tanto il brano e tre giorni dopo era in studio con noi a lavorare al pezzo, quindi diciamo è stato un qualcosa di bellissimo, di travolgente, che è proprio stato a cavallo tra tre giorni, dall'averle inviato il brano a lei che veniva in studio ed eccoci qua, insomma, è salita a bordo di questo viaggio. Sono super grato a lei e alla musica in generale a questo percorso.
0: Tra l'altro permettimi di segnalarti la mia sensazione, la mia percezione. Ecco, quando ascolto il brano noto una certa affinità artistica proprio tra te e Noemi. Sembra veramente un botta e risposta.
1: Sì, lei ha merito suo, perché ho tanto rispetto della sua carriera, poi recentemente ho avuto anche l'occasione di cantarla più volte live, ti mette a proprio agio, lei poi si è calata perfettamente nei panni appunto di questo botta e risposta, ha sposato proprio il brano così com'era, poi noi ci siamo adattati addirittura ovviamente alla sua tonalità, perché per me è un onore avere una delle artiste donne più importanti della storia della musica italiana, a mio modo di vedere, del presente e poi in futuro lo sarà anche del passato. Quindi a merito della sua grandezza.
0: Io mi permetto di dirti questa cosa da speaker radiofonico, quindi da, passami il termine, addetto ai lavori per quanto riguarda la trasmissione del brano. Allora, a parte l'affinità che si sente, si percepisce proprio così a pelle, però tu dimostri di voler crescere, sei già bravo, bravissimo veramente, dimostri di voler crescere.
1: Grazie.
0: Dimostri di voler costantemente imparare, quindi da una parte ci sei tu con tutta la tua grinta, con tutta la tua voglia di fare, di comunicare, dall'altra c'è un'artista affermata nel panorama musicale italiano e antidiva per eccellenza a questo punto, no?
1: Sì, cioè, innanzitutto ti ringrazio per le belle parole.
0: Tra l'altro, scusami Andrea se ti interrompo, questa cosa la confermano anche i nostri ascoltatori, quindi tanto così per dire.
1: Ringraziami e salutameli.
0: Sì, l'avete sentito, vi saluta Andrea Cioffi. Vai Andrea, scusami.
1: Grazie, no, ma mi fa tanto piacere, perché poi ogni qualvolta una canzone esce non è più mia ma diventa della gente, ognuno può rispecchiarsi, può rispecchiare la propria vita o cogliere sfumature diverse dalle mie parole, quindi sapere che sta piacendo è un enorme orgoglio per me, un gran motivo di gratitudine. Inoltre, tornando su quello che dicevi, sì, Noemi è proprio un'artista, cioè con la maiuscola, e per me è un onore che un artista così affermato abbia voluto sposare il percorso di un artista emergente che sta facendo bene come me, che ha tanta voglia, come dici te, di sognare e di dire la sua. E sono proprio contento poi di come è uscito il brano, di questa affinità, e tutto quello che sta rappresentando Veronica, ovvero Noemi, in questo momento della mia vita per me, perché è anche un'amica che mi dà tanti consigli, che è sempre a disposizione. Perciò prima che un artista è una donna, una persona,
0: questo è quello che conta. Questo è quello che conta. Da una parte, ripeto, c'è una persona che mette a tua completa disposizione la sua esperienza, dall'altra ci sei tu che sei disposto ad ascoltare qualsiasi consiglio, perché è importante accettare le critiche e saper distinguere quelle costruttive da quelle che invece possono lasciare il tempo che trovano. E tu sicuramente stai seguendo la prima di queste due cose, cioè seguire veramente la parte costruttiva delle critiche, che è importantissimo. Quindi io ti faccio tantissimi auguri e ti chiedo se puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per seguirti, per seguire tutte le tue produzioni, la tua attività a 360 gradi, ecco.
1: Allora, innanzitutto ancora grazie per l'opportunità di chiacchierare con voi.
0: E grazie a te.
1: I miei contatti sono Cioffi della Gente su Instagram, su TikTok e sui digital store, quindi Spotify, Amazon, Apple Music, eccetera. Mi potete trovare semplicemente come Cioffi.
0: Perfetto, Andrea. Allora, intanto, di nuovo grazie per aver accettato l'invito del sottoscritto e quindi di Benvenuto Weekend e quindi di tutti i nostri ascoltatori. Ti mando un grande abbraccio, il microfono per te sarà sempre aperto. A questo punto diventi tu lo speaker e ti aspetto naturalmente per nuove produzioni. Ciao Andrea.
1: Grazie mille Alessandro per l'ospitalità, grazie mille a tutti gli ascoltatori, state per ascoltare Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco su Benvenuto Weekend.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

Emma featuring Lisa Bad Angel. Questa è la musica che ci piace. Perché? Perché vi piace questa musica? Vi piace la nostra selezione musicale? Perché la scegliete voi e poi nel weekend va veramente alla grande. Benvenuto, weekend!

0: Non possiamo rinunciare a lui assolutamente. Altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, questa volta con Fabri Fini, Dance For Me. Adesso andiamo al cinema grazie al nostro Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
11: Benvenuto Weekend.

0: Paradiso.
1: Pura poesia, in viaggio verso il paradiso, naturalmente. Achille e Lauro con noi. Tra pochissimo ci avvieremo verso la conclusione di Benvenuto Weekend, quindi ci sarà lo spazio interamente riservato al DJ Mix Mauro Guazzotti. C'è ancora tanta musica da ascoltare, perché in fondo Benvenuto Weekend è questo, è musica.

0: weekend.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
3: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
4: Il finale di Benvenuto Weekend non sarebbe così ricco, non sarebbe così magico se non ci fosse l'altrettanto magica impronta del DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento dalla sua bellissima Milano per la sua sequenza mixata. Tra pochissimo i saluti finali.
2: Benvenuto Weekend!

0: Benvenuto Weekend.
1: Finisce anche questa puntata di Benvenuto Weekend, momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio come di consueto tutti quanti voi amici all'ascolto, ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio Cioffi, l'artista bravissimo che è stato nostro ospite, con lui abbiamo parlato del suo ultimo singolo intitolato Farfalle nello stomaco, un fantastico duetto con Noemi, e anche la prossima settimana ci sarà un ospite, ma non posso dirvi altro. Anzi, una sola cosa vi posso dire: rimanete con la vostra radio, perché il weekend

0: Buon fine settimana. Ciao, alla prossima.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Sono le 13:09 minuti.
9: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
10: Dave in the mornings here. Good morning. It's hotter than a pistol out there. 119 degrees right now. Could get up to 129 today. Man, it's hot. You know, this heat can really drive you crazy. So if you're behind the wheel somewhere, please keep a cool head. Be careful and drive safely.

0: my favorite game. State Patrol is issuing a warning for a high-speed, out-of-control vehicle for local portions of Route 666. Hey, the local state fair is having a big weighing competition. If your pig weighs more than 500 pounds, come on down and weigh that piggy.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, scatta ufficialmente questo fine settimana il primo grande esodo di agosto tra chi si mette in viaggio e qualche rientro. Ad agevolare le partenze arriva lo stop ai mezzi pesanti, il divieto infatti scatta oggi alle 8 fino alle 22 e domani domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Ovest e Padova e il bivio con la tangenziale di Mestre verso Venezia. In Liguria 3 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Bolzaneto per un incidente avvenuto in direzione Genova, coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Proseguendo in questa direzione è un incidente la causa delle file di 2 km tra Ancona Nord e Ancona Sud, 7 km di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Monte San Savino per un incidente avvenuto al chilometro 366 tra un camion e tre autovetture in direzione Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura.

0: Sono le 14.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. 2, 1, 2, 3.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exenclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'exclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A questi si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
2: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
3: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
2: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
3: Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
2: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, scatta ufficialmente questo fine settimana il primo grande esodo di agosto tra chi si mette in viaggio e qualche rientro. Ad agevolare le partenze arriva lo stop ai mezzi pesanti, il divieto infatti scatta oggi alle 8 fino alle 22 e domani domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Ovest e Padova e il bivio con la tangenziale di Mestre verso Venezia. In Liguria 3 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto per un incidente avvenuto in direzione Genova, coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Proseguendo in questa direzione è un incidente la causa delle file di 2 km tra Ancona Nord e Ancona Sud, 7 km di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Monte San Savino per un incidente avvenuto al chilometro 366 tra un camion e 3 autovetture in direzione Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te. È così chiaro.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 16:06.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati dalla redazione. Sabato 1 agosto, giornata calda sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura. I maggiori flussi di traffico, quelli registrati naturalmente sulle autostrade che attraversano il territorio della nostra regione, vale a dire la 1 Milano-Bologna, la A14 Adriatica, ma anche la Bologna-Padova e la Bologna-Firenze. Rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria dell'Emilia-Romagna, fanno eccezione quelli sulla E45 Orte Ravenna, attenzione quindi ai lavori tra le uscite di Verghereto e di Bagno di Romagna, dove si transita su carreggiate ridotte. Sulla 15 della Cisa Parma La Spezia sempre possibile la formazione di incolonnamenti tra Pontremoli e Berceto, si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: 21 grammi di felicità per uso personale.
5: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: stati, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi. Più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

Grazie.

0: pubblicità.
1: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Comune Ca della Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Ca della Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette, 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli, 16 luglio, festa dell'inclusione, 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins, 2 agosto, sagra di Sant'Ilario, 7 agosto, i Templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, scatta ufficialmente questo fine settimana il primo grande esodo di agosto tra chi si mette in viaggio e qualche rientro. Ad agevolare le partenze arriva lo stop ai mezzi pesanti, il divieto infatti scatta oggi alle 8 fino alle 22 e domani domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Ovest e Padova e il bivio con la tangenziale di Mestre verso Venezia. In Liguria 3 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Bolzaneto per un incidente avvenuto in direzione Genova, coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Proseguendo in questa direzione è un incidente la causa delle file di 2 km tra Ancona Nord e Ancona Sud. 7 km di...
2: C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348-760-7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 45 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli.

0: cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Sono le 20.
3: 3 minuti.
2: Sono le 20.
3: 3 minuti.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Questo è il Luca Becchietti Show.
6: Eccoci qua ragazzi, è un grandissimo piacere per me essere in vostra compagnia. 55 minuti di super sound per il Luca Becchietti Show. Abbiamo sul nostro palco per iniziare quest'oggi Lenium, Ellie Goulding, ci andiamo ad ascoltare Don't Want Your Love. Two ships in the night.

0: Luca Vecchietti Show.
1: Abbiamo iniziato il nostro appuntamento con Illenium, la voce era quella di Ellie Goulding.

0: stiamo sognando con Paul Abdul.
1: Luca Vecchietti.
2: Is that what you want?
0: Ed ora facciamo un salto al circo insieme a Britney Spears. Ci ascoltiamo appunto Circus.

0: con la musica celtica del doppio album Tubular Bells degli anni 70. Qui siamo negli anni 80 ed era Moonlight Shadow.
1: Luca Vecchietti.

racconta che nel 600 a Roma, per sfuggire alle guardie, un assassino si rifugiò all'interno del Pantheon, allora inviolabile dalle forze dell'ordine in quanto basilica cristiana. Non potendo uscire dall'edificio, sempre presidiato dalla polizia, il ricercato cominciò a vivere e a lavorare lì dentro, nutrendosi del cibo donato da alcuni fedeli. Un giorno venne sorpreso dalle guardie nel portico della chiesa, ossia fuori dall'area consacrata, ma riuscì ancora a scappare raggiungendo con una scala il vano di un'alta finestra, dove restò seduto per giorni, sempre controllato a vista da sotto. Ben presto l'uomo sulla finestra divenne un'attrazione per i romani, che accorrevano da ogni rione per vederlo, tanto che alla fine le autorità, temendo rivolte popolari, decisero di revocare il mandato di arresto. Bella storia. Per celebrare Marco Simoncelli, il pilota di motociclismo tragicamente scomparso durante un Gran Premio nel 2011, l'artista Arcangelo Sassolino ha creato a Coriano, la città del Riminese in cui viveva il centauro, il monumento intitolato Ogni Domenica. Da un tubo di scarico sospeso scaturisce una fiamma lunga 3 metri che scalda e illumina per 58 secondi, il numero con cui Simoncelli gareggiava. Nella chiesa di St. Burkhard di Halberstadt in Germania, un organo sta suonando senza interruzione dal 2001 il brano Organ Asp, sigla di... ma che cavolo mi date queste veline strane? Sigla di As Show As Possible, più lento possibile, che il compositore statunitense John Cage scrisse nel 1985. Poiché ogni accordo può durare mesi o perfino anni, il nuovo cambio di nota è previsto per il prossimo 5 agosto. A 2 anni e mezzo dalla precedente, l'esecuzione dovrebbe finire nel 2640. Alla faccia. Abbiamo l'ultima. Gli infernot sono particolari celle sotterranee tipiche del basso Monferrato, scavate nell'Ottocento in un tipo di arenaria localmente detta pietra da cantoni o del tufo, e tuttora utilizzato per conservare i vini in bottiglia.

0: del paesaggio vitivinicolo piemontese, costituito da Langhe Roero e Monferrato. Come tali sono stati inclusi tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Amici, queste erano le curiosità per oggi. Torniamo al nostro Super Sound.
1: Luca Vecchietti Show. I love it so much.
0: 1980, Cliff Richard, A Little in Love.

0: siamo anche noi un po' innamorati, non tanto, un pochino solo. Come Cliff Richard, A Little in Love.
1: Luca Vecchietti.
0: Prendiamo la nostra DeLorean, accendiamo il motore, settiamo l'anno 1982, ingraniamo la marcia e partiamo. Help Albert, Route 101.

0: si vola insieme ad El Palvert. Era Route 101.
1: Luca Vecchietti Show.
0: E qui si vola in un altro modo, però, insieme a Britney Spears, Shakira, remixata da David Guetta, si intitola Don't You Worry.

po' di romanticismo, romantic time insieme ad Ed Sheeran, era Camera. E concludiamo, amici, il nostro appuntamento insieme a Chicane, direttamente dagli anni 90, era 1998.

0: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello. Chilometri garantiti.
4: Quando il silenzio scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
5: E bentornati a Sogni di Provincia. Bentrovati a tutti, sono Angela, qui su MRC Media Radio Castellana 1098-711 kHz. In DAB Plus in Abruzzo, sull'app FM World e sull'app nostra, vi ricordo che si può anche scaricare e sarò con voi per attraversare anche in questa puntata i sogni di parecchi nostri ascoltatori, perché devo dire che nel corso della settimana ho ricevuto diversi messaggi, perché il nostro programma, devo dire, viene ascoltato e ho trovato parecchie conferme. I nostri ascoltatori sono tutti molto incuriositi da questo programma, perché, come vi dicevo adesso in apertura, siamo l'unico programma nel quale si parla di sogni. Non facciamo l'oroscopo, non diamo numeri, però raccontiamo quello che i nostri ascoltatori condividono con noi. E prima di partire con la nostra puntata, vi voglio far ascoltare una canzone del 1958, e anche qui si parla di sogni. La canzone è All I Have to Do is Dream.

Abbiamo cominciato proprio in dolcezza con questa canzone molto molto soft, molto bella. Devo dire, è stata una scoperta perché non me la ricordavo, l'ho recuperata così dal baule delle canzoni. Anche perché sono andata a studiare un po' su questa canzone e ho trovato che praticamente questa è stata nella 142esima posizione, scusate, nella lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone. È proprio un gran pezzo di musica, bello bello, proprio mette, dà delle sensazioni positive. Poi qui, anche qui, come vi dicevo, si parla di sogni, infatti questa canzone si intitola, traducendola, "Tutto quello che devo fare è sognare". Poi chiaramente qui si parla di sogni anche da realizzare, che va fuori dal nostro contesto, perché noi, come vi dicevo, parliamo di sogni, quindi di quello che ci accade mentre dormiamo. Poi invece questa canzone probabilmente ha a che fare con il sogno in generale, quindi uno può sognare di fare, che ne so, quello che uno dice da bambino: cosa farei da grande? Sogno di fare, boh, l'astronauta. Oppure mi viene in mente una cosa molto carina di quando ero piccola, era un cartone molto famoso nel quale c'era il protagonista, che adesso vi dirò chi è, sognava di fare il pompiere, ed era il draghetto Grisù, che era molto simpatico, perché un drago che vuole fare il pompiere. Ma la cosa bella che mi viene in mente proprio di questo cartone, il flash di lui che diceva: da grande farò il pompiere. Quindi qui si parla anche lì di sogni, quindi piccolo spaccato dei cartoni che abbiamo inserito nella nostra puntata. E prima di passare al primo sogno di oggi, però, vi devo dare il numero al quale mandare i sogni, che però adesso mi farò passare, perché io purtroppo ho una memoria di Dory il pesciolino di Nemo e non me lo ricordo ancora, e l'ho recuperato. È il 348 7607 907, al quale, come vi dicevo, potete mandare messaggi che possono essere sia di testo oppure via audio. Poi, se avete piacere di far sentire la vostra voce alla radio, li possiamo fare passare in onda, oppure, come nel caso di tutti quelli che mi hanno mandato i sogni di questa settimana, anche questa volta sarò io a raccontarli. Ma se vi va, dai, siete ben accetti e saremmo molto contenti che voi partecipaste anche, diciamo, in via personale. Detto questo, passerei al primo sogno di oggi, che ci manda Elena da Ferrara. Allora, Elena nel suo sogno racconta di star camminando lungo le mura della sua città, che è Ferrara. Ma su queste mura lei si trova da sola, non c'è nessuno. Si guarda attorno e nota che ci sono delle biciclette, ma sono tutte parcheggiate lì appoggiate. Ferrara, come sapete, oppure se non lo sapete ve lo dico, è nota per essere una città molto ciclabile, moltissimi vanno in bicicletta. Anzi, delle due, quando si va a Ferrara, io temo di più le biciclette delle macchine, perché quando sono a piedi devo fare attenzione alle piste ciclabili. E quindi, tornando al nostro sogno, le biciclette ci sono, ma sono ferme, come vi dicevo, appoggiate un po' di qua, un po' di là, e non c'è nessuno. E Elena si guarda attorno e si rende conto che le persone sono scomparse, non ci sono, e lei è da sola, completamente da sola in questo cammino. A un certo punto dice che si sente una musica in lontananza. Lei è attratta da questa musica e ovviamente si incammina per avvicinarsi, per vedere

di cosa si tratta, di chi è che sta suonando in tutto questo vuoto. A un certo punto lei arriva in una piazza, ma nonostante sia nella sua città, lei non riconosce questa piazza. Quindi anche lì rimane un po' attonita, perché dice: come, sono a Ferrara, ma questo posto, che posto è? E quindi si guarda attorno anche lì con fare incuriosito, perché siamo in un posto nuovo. Lei cerca di capire, anche se non sia un posto che comunque aveva già visto, perché come capita noi possiamo sognare e mettere assieme varie cose, quindi potrebbe anche essere la piazza di un'altra città che magari lei ha visto in un altro momento e li ha messa assieme. Comunque niente, in questa piazza lei nota che al centro c'è una giostra di quelle che devo dire piacciono a me, perché sono quelle antiche. Avete presente quelle giostre tutte arzigogolate di legno con i cavalli tutti dipinti, che sono le classiche giostre di una volta, quelle antiche? E questa giostra nota che sta girando, ma non c'è nessuno sopra. Anche lì devo dire, qui stiamo un po' andando nell'inquietante, perché siamo da soli in una città, entriamo in una piazza, non c'è nessuno, solo questa giostra che gira. Mi sembra quasi di stare in un film horror, ma speriamo che la cosa vada meglio. Quindi Elena cosa fa? Si avvicina e, colpo di scena, nota che su ogni cavallo della giostra c'è una versione di lei. Quindi vede una bambina, un adolescente, un'adulta e anche un'anziana. Lei rimane bella stranita, perché vedersi in tutte queste varie versioni la lascia di stucco. A un certo punto quell'anziana la guarda e le dice: non avere paura di diventare ciò che sei. Elena a un certo punto, ovviamente, come in tutti i sogni, dopo questa frase si sveglia e chiaramente è agitata, insomma, è emozionata, perché comunque è un sogno, ma è un incubo, quindi c'è un po' di tutto in questo sogno. E devo dire che come inizio siamo già a un livello un po' complicato, perché comunque questo sogno parla di tante cose alla fine. Vediamo una solitudine, ma anche una ricerca di qualcosa. Poi il fatto di vedersi nelle varie età, può essere che comunque lei sia alla ricerca di un qualcosa, per cui vede una sorta di evoluzione di se stessa, mi viene da dire. E quindi ringraziamo Elena di aver condiviso con noi questo sogno, e vi lascerei la prossima canzone, che è anche questa molto molto molto bella, mi piace molto, che è The Eternal Flame di The Bangles.

E dopo questa bellissima canzone delle Bengals passiamo al prossimo sogno. Intanto vi do il numero per mandare i vostri di sogni, che è 348-7607-907. Allora, il prossimo ascoltatore che ci ha mandato il suo sogno è Davide di Parma. Allora, Davide ci racconta che nel suo sogno, che ha fatto un po' di giorni fa, quindi un sogno fresco, ci racconta di essere in cucina con suo nonno. Allora, purtroppo il nonno di Davide è mancato qualche anno fa e quindi, come si sa, ogni tanto chi se ne va, fisicamente quantomeno, torna in un qualche modo a salutarci, a vedere come stiamo, e mi piace pensare che ogni tanto i sogni ci possano avvicinare. E Davide appunto sogna di essere nella sua cucina con suo nonno, come vi dicevo, e stanno preparando il ragù, che devo dire è un sogno un po' particolare, perché un uomo che cucina di solito è una cosa un po' strana, perché è vero che molti chef sono uomini, però la cucina di solito è ad appannaggio, diciamo, femminile. Gli uomini schivano più che possono di cucinare. Evidentemente Davide, che non ce l'ha detto, o fa il cuoco oppure è un appassionato che sa cucinare, perché come vi dicevo, molti uomini non sanno neanche fare un uomo, il classico uovo al tegamino, per cui vedere un uomo che cucina, chapeau. Io stimo molto gli uomini che sanno cucinare. Comunque, a parte questo, Davide e suo nonno stanno preparando il ragù, come vi dicevo, ma Davide nota una cosa, che il nonno sta preparando il ragù con degli ingredienti che non sono i classici ingredienti che si usano per fare il ragù, quindi non ci sono le carote, la carne, il sedano, il pomodoro. Il nonno sta usando zucchero, cacao, anche il caffè, tutte cose che non hanno nulla a che fare con gli ingredienti di cui vi accennavo poco fa, e che comunque porterebbero a una cosa assurda. Non è impossibile mangiare una roba fatta con questi ingredienti. E quindi Davide dice che a un certo punto gli dice col nonno: no, guarda, non va bene, non è così che si fa ragù, stiamo sbagliando tutto. Allora il nonno comincia a ridere e molto sornione gli dice: ma chi ti ha detto che esiste un solo modo? Ecco, questa è una bella domanda, interessante, può essere anche una metafora, mi viene da pensare, perché ci racconta Davide nel proseguo del sogno che quando il sugo è pronto lo assaggiano, caspita, il sugo è buono, è proprio fatto bene, è un ragù fatto bene. Quindi per magia gli ingredienti si sono trasformati nella ricetta, diciamo, perfetta. E Davide a questo punto, sempre nel sogno, si gira per dire qualcosa a suo nonno, ma il nonno è sparito, non c'è più. Però c'è un colpo di scena. Sul tavolo Davide vede che c'è un foglio con sopra scritto qualcosa. Allora ha la fortuna di riuscire a leggerlo, perché molto spesso nei sogni cosa succede? Che quando arrivi proprio al clou del sogno, porca vacca, ti svegli. E quindi lui prende questo foglio e legge, e c'è un messaggio che dice: hai sempre cercato la ricetta giusta, ora prova a inventarla. Ecco, e qui si sveglia Davide. E quindi da questo sogno cosa possiamo prendere, cosa possiamo estrarre da questo sogno? Che comunque non c'è un solo modo di fare le cose. Quindi potrebbe essere la metafora che magari nella vita c'è un qualcosa che lui sta facendo che potrebbe fare in un'altra maniera. Per cui, visto che, come vi dicevo, che i sogni sono dei messaggeri, non arrivano per caso, magari questo sogno è arrivato nel momento in cui Davide doveva prendere delle decisioni oppure cambiare qualcosa che stava facendo, che magari in quel momento non gli stava riuscendo al 100%. E quindi mi piace pensare che il nonno sia, diciamo, intervenuto attraverso i sogni per dargli una mano, per dargli anche un consiglio, perché comunque, vi ripeto, è bello pensare che il sogno ci possa far avvicinare chi fisicamente non è più con noi.
E quindi ringraziamo Davide per questo bellissimo sogno alla fine, perché comunque ci lascia una sensazione molto, molto positiva. Quindi bello, grazie. Prima di farvi ascoltare la prossima canzone, però, vi voglio raccontare un altro sogno. Ve ne metto due vicini, anche se di solito metto una canzone e un sogno, questa volta ne metto due vicini. E questo sogno invece ce lo manda una ragazza. Finalmente non abbiamo tutti i sogni ad appannaggio maschile, ma quest'oggi abbiamo ben due ragazze che ci hanno scritto. In questo caso abbiamo Martina da Milano. Martina fa un sogno, devo dire, molto molto particolare anche lei, perché sogna di essere su un treno. Ecco, voi direte, vabbè, chi c'è su un treno? Questo treno non ha fermate, quindi lei sa già che è un treno che non si ferma, e fuori dal finestrino lei vede scorrere tutti i passaggi più assurdi, perché vede prima il mare, subito dopo il deserto, poi la neve, e poi tutto assieme, e poi di nuovo il mare un'altra volta. E quindi anche in questo caso siamo in un sogno impegnativo. Niente, oltre che guardare fuori, poi lei guarda nel vagone, perché non è in un treno moderno, è in un treno di quelli un po' demodé. E quindi nel vagone vede che ci sono persone molto eleganti che però non parlano, sono tutti fermi, e un particolare che li accomuna è che tutti hanno una maschera sul viso, sul volto, sono coperti. Anche qui Martina, mamma mia, cosa hai mangiato quella sera che ti sei sognata le persone con il volto coperto? O avevi visto un film di Kubrick, Eyes Wide Shut, e ti è rimasto impresso le maschere? Perché delle volte nei sogni noi portiamo dei piccoli frammenti di vita quotidiana, quindi magari se ha visto un film che le è rimasto impresso, dopo la trasposizione può andare anche nel sogno, in questo caso chissà. Comunque vabbè, tornando al nostro sogno, a un certo punto arriva un controllore che si avvicina e le chiede il biglietto. Ecco, lei il biglietto non ce l'ha. Allora il controllore dice: no, guardi, lei deve scegliere una destinazione, perché senza biglietto comunque non va bene, lei deve dire dove sta andando. E davanti a lei compaiono tre porte. Anche se sul treno compaiono queste tre porte: amore, carriera e libertà. Lei rimane ferma lì e dice: quale scelgo? Perché comunque deve fare una scelta. E lei a un certo punto sceglie libertà. Bene, appena lei apre questa porta, il treno si ferma di colpo. Anche qua Martina scende, ma non c'è nulla, solo silenzio. E lei si sveglia. Però ci racconta nel messaggio che ci ha mandato, non ha avuto nessuna paura, nessuna emozione negativa da questo sogno. Si è svegliata e ha detto: va bene, non ho paura. Nonostante abbia avuto questa disavventura onirica, non si è svegliata con l'affanno, con la tachicardia, molto serena. Ha detto: va bene, ok, questo è il sogno. Questo è il sogno che ho fatto oggi. E devo dire che comunque anche questo è bello impegnativo, perché comunque il discorso del treno comunque ha un qualcosa del viaggio, comunque anche lì di un percorso di vita probabilmente. Però il fatto che lei non ha paura vuol dire che lei sta rafforzando le proprie sicurezze. Cioè, io do questa interpretazione, poi non so, questa è la cosa che mi trasmette questo messaggio. Quindi poi chiediamo a Martina se un giorno ci manderà un messaggio per darci la sua di interpretazione, magari. Detto questo, vi farei ascoltare una canzone dei Nomadi del 1998, che ha a che fare anche questa comunque col discorso dei sogni, perché si intitola Buonanotte ai sognatori.

Bentornati on air, io sono Angela e questi sogni di provincia, in regia Bruno La Voce che mi assiste dal banco mixer e mi aiuta nella gestione della trasmissione. E come vi dicevo, siamo su MRC Media Radio Castellana 1098 711 kHz, ci ascoltano dappertutto, siamo anche in DAB in Abruzzo e ci ascoltano anche fino in Finlandia, quindi siamo everywhere con questa nostra radio che sta crescendo piano piano, faremo grandi cose. Allora, tornando a questa canzone che io ho scoperto di recente, molto molto bella, ci sono le parole di questa canzone che vi vorrei recitare un'altra volta perché sono bellissime. Stava dicendo, io la stavo ascoltando e dice: un'altra notte, questa notte porta canti per i sognatori, racconta favole, porta odori che hanno il gusto della libertà. Bellissima, bella bella. Infatti le canzoni andrebbero lette anche, non solo ascoltate, perché ci sono delle parole bellissime incastonate in queste note musicali e mi piace proporvele perché danno un valore aggiunto anche a tutto quello che stiamo raccontando, perché comunque vabbè, la radio è fatta di musica, ma in questo caso stiamo parlando di sogni e quindi mi piace fare questa commistione tra i sogni e le canzoni, quindi se posso mettere delle canzoni che sono attinenti ai sogni, proprio ho raggiunto il top del lavoro. Proseguendo con un altro sogno, vi dico, ce lo manda Giorgio da Bologna. Allora, in questo sogno Giorgio sogna di partecipare a una trasmissione radiofonica. Eccolo qua, noi siamo in una radio e quindi cosa farà Giorgio in questo sogno? Giorgio è in diretta ma non ricorda cosa deve dire, quindi è andato in una emittente radio che non ci dice qual è, oppure lui sogna di fare il DJ, non l'ha mai fatto, non si sa, non vorrebbe fare lo speaker, però lui è in questa diretta ma non sa cosa deve dire, quindi davanti a lui si trova il microfono acceso, c'è una spia rossa, una spia rossa che gli dice che comunque è in onda e lui è lì impietrito perché non sa cosa dire, non sa cosa fare. A un certo punto in cuffia la regia gli sussurra e gli dice: parla di quello che non dici mai. E Giorgio a quel punto si lascia andare e inizia a raccontare. Nel suo sogno parla di tantissime cose e racconta la qualunque fino a quando anche racconta di quando ha lasciato qualcuno senza spiegazioni, oppure di quando aveva delle parole che non ha detto, le famose parole che non ti ho mai detto. Io ci ho scritto anche una poesia tra l'altro con questo titolo, e quindi le parole mai dette rimangono lì sospese. Lui racconta di tutte queste cose. La cosa strana che lui nota è che dalla sua postazione radio vede tutta la città, quindi è in una postazione in alto, quindi lui domina questa città, che però vede cambiare. Nota che le luci attorno alla sua postazione radio si accendono, le persone si fermano ad ascoltare quello che lui sta dicendo e nota che persino le auto si fermano, quindi si fermano tutti ad ascoltare Giorgio. A un certo punto lui sta raccontando, come vi dicevo, racconta tutte queste cose, quando finisce di parlare cala il silenzio e dopo qualche istante parte un applauso e lui sente questo applauso ma è lontanissimo. Lui però si sveglia di soprassalto, quindi è veramente agitato da questo sogno perché non sa che cosa sta succedendo, cioè lo lascia stranito questa cosa, perché proprio trovarsi in questo posto a lui desueto a parlare di sé con tutto quello che succede attorno, si sveglia sconvolto. Però mi viene da dire: Giorgio, non è che magari
c'è un qualcosa che tu devi fare? Magari ci sono delle cose che tu vorresti dire e non le stai dicendo, quindi rimandi, e le persone attorno a te magari vorrebbero sentire queste cose. Io un pensiero lo farei, perché comunque attraverso i sogni, come vi dicevo, ci arrivano dei messaggi, quindi ogni sogno è un messaggero, e ogni messaggio non è casuale, non arriva così per sbaglio, arriva perché c'è un motivo. Quindi io gli consiglio di fare un giro di introspezione e vedere un po' che cosa deve decidere Giorgio. Quindi questo è il mio consiglio personale. Poi anche per Giorgio dico: facci sapere se ci ho azzeccato in questa diciamo interpretazione, perché questo è il mio punto di vista. Poi magari un altro ascoltatore che sta seguendo questa trasmissione potrà avere benissimo un'altra opinione. Anzi, vi invito a scrivermi se avete qualche commento da fare anche sui sogni, se volete dare anche la vostra opinione, perché comunque io ve li sto raccontando, li stiamo condividendo. E sarebbe bello avere anche un feedback da parte vostra. Quindi vi rinnovo il numero 348 7607 907, e aspettiamo la vostra risposta e anche i vostri sogni, perché potete partecipare anche voi attivamente a questa trasmissione. È fatta completamente dei sogni degli ascoltatori. Noi siamo il primo programma dedicato ai sogni, ma come dicevo inizio trasmissione, per chi non si fosse sintonizzato prima ma solo ora, è il primo programma radio nel quale si parla di sogni, nel quale gli ascoltatori mandano i loro sogni e io li leggo in trasmissione, e oppure per chi volesse può mandarci un audio e lo facciamo ascoltare. Potreste essere protagonisti questi 3 minuti di questo programma, nel quale potete raccontare tranquillamente che cosa avete sognato, se vi va, chiaramente. Passando al prossimo, devo dire che è un sogno molto, io lo trovo molto simpatico, anche se questo un po' di inquietudine ce l'ha. Allora, ce lo manda Carmen da Bologna e ci racconta che è un sogno che ha fatto qualche sera fa. Allora, Carmen, come tanti di noi, era a fare un giro di shopping, era a fare acquisti in un negozio dove si trovano tante cose, quindi si trova dell'abbigliamento, si trovano accessori, profumi, uno di quei negozi che è a più piani, dove si trova la qualunque, dove per esempio io dopo mezz'ora che sono lì ho un senso di stordimento molto forte, perché devo osservare tutto con attenzione, cercare quello che mi piace, e alla fine mi stanco perché devo dedicare c'è uno sforzo di attenzione sugli oggetti, sulle cose, che ti porta che dopo un po' sei fiaccato, perché o sei un campione di shopping e quindi è un grande allenamento e ce la fai, oppure dopo un tot ti stanchi. E quindi Carmen era a fare shopping, quindi le chiederemo se è di quelle consumatrici che sono resilienti, quindi ce la fanno con l'energia a vedere tutto, studiare tutto e scegliere tra questa grande massa di cose, degli oggetti, oppure se è come me che dopo un po' da forfè, perché io poi mi stanco, non ce la faccio, ci vuole troppo impegno, troppa attenzione, quindi o trovo subito quello che mi piace o se no io nello shopping non ho una grande resistenza. Comunque, tornando al sogno di Carmen, lei sta giustamente guardando tante cose, sta provando, le sta guardando e quindi sta comprando a una di quelle shopping dei negozi bella piena di cose. A un certo punto finisce il suo giro, arriva alla cassa e va a cercare il portafogli per pagare, ma c'è un colpo di scena: il portafogli nella borsa non riesce a trovarlo, perché mette le mani in borsa, ma cosa fa? Estrae un'altra borsa e dice: beh, il portafogli, c'è un'altra borsa, quindi apre la borsa, cerca il portafogli e trova un'altra borsa. Così va avanti per diversi
parecchie volte, quindi c'è praticamente la borsa matriosca che ovviamente diventa sempre più piccola. E quindi a un certo punto mi viene da pensare che l'ultimo portafogli abbia almeno una carta di credito dentro, perché sennò come ripaghi poi gli oggetti che hai comprato? E però non lo sappiamo, perché lei si sveglia. Però si sveglia ricordando tutte le borse che aveva visto, perché poi tutte le borsine erano diverse una dall'altra, nonostante fossero tutte più piccole. E quindi ha un campionario di borse che probabilmente andrà a comprare, perché prima o poi le troverà. E però le è rimasto questo ricordo piacevole, nonostante abbia avuto questo disguido delle borse a matriosca. Quindi io lo chiamerei il sogno delle borse a matriosca, questo qua. E detto questo, ringraziamo Carmen di aver partecipato alla nostra trasmissione e vi faccio ascoltare una canzone di Lobo che si intitola I'd Love You to Want Me.

Bentornati on air dopo questa bellissima canzone di Lobo. Vi do il bentrovati su Sogni di Provincia, scusate, volevo dire tre cose assieme, volevo dire su MRC di Radio Castellana e quindi bentornati, scusate, mi sono un po' distratta. Allora, la settimana scorsa ho introdotto una rubrica che si chiama La Chiave dei Sogni, nella quale ogni settimana affrontiamo uno dei simboli che possono esserci nei sogni. Settimana scorsa abbiamo parlato, adesso scusate ma non mi ricordo, degli animali, ecco, avevamo parlato degli animali. In questa puntata parliamo della strada. Cosa significa sognare la strada? La strada nei sogni è una dei simboli più semplici che possiamo sognare, però sono andata a studiare un po', ho letto che allo stesso tempo è anche uno dei simboli più profondi. Perché? Perché la strada parla di qualcosa che comunque tutti conosciamo, che è il nostro percorso. Per ogni strada è una direzione, ma è anche una domanda, perché quando sogniamo una strada ci possiamo chiedere anche dove stiamo andando. E soprattutto ci poniamo una domanda che spesso mi sono posta anch'io, che sarebbe: sto andando veramente dove voglio andare? È la strada giusta quella che sto facendo? E quindi nel sogno la strada può essere differente. Praticamente può essere dritta, e quindi probabilmente stiamo vivendo in un momento in cui abbiamo una meta definita, una visione ben definita, e quindi la strada è dritta e quindi siamo sulla direzione che stiamo cercando di percorrere. Ma nonostante sia dritta la strada, non è detto che però sia un percorso facile, però è definito. Quando invece la strada è più tortuosa, piena di curve o difficile da percorrere, ci può far capire che stiamo sbagliando qualcosa. La strada ci sta mostrando che siamo in una fase di cambiamento dove tutto non è sotto controllo, perché appunto dobbiamo fare appunto delle curve e quindi dobbiamo essere, diciamo, resistenti e essere sicuri di percorrere quello che stiamo cercando di, insomma, dobbiamo essere sicuri del percorso che stiamo facendo, per cui anche se la strada è tortuosa noi dobbiamo avere la capacità di seguirla e di percorrerla fino alla meta. Poi ci possono essere anche delle strade che però vengono interrotte, strade che finiscono all'improvviso, quindi noi stiamo percorrendo ma a un certo punto si ferma, c'è uno stop. E comunque nei sogni questo tipo di strade non sono mai un errore, ma possiamo capire che sono un invito a fermarci, perché se la strada si ferma vuol dire che dobbiamo rivedere qualcosa, dobbiamo capire che cosa stiamo facendo, quindi se la direzione che stavamo seguendo è quella giusta, se è davvero quella che noi dobbiamo fare, che vogliamo fare. E quindi la strada ci aiuta un po' ad interpretare. Se invece la strada la stiamo camminando da soli su questa strada, può indicare che ci stiamo rendendo autonomi, che sembra strano, ma molto spesso noi le strade le percorriamo insieme a qualcuno. Se le percorriamo con qualcuno, invece chi ci accompagna nel nostro viaggio, e quindi possiamo anche scegliere con chi camminare, ma nei sogni spesso succede che noi abbiamo un qualcuno che cammina con noi, e ho notato che spesso non vediamo chi è. Già nel sogno che ci ha mandato Moreno settimana scorsa, lui camminava, percorreva, se non ricordo male, la china di un vulcano e aveva una persona accanto. Anche a me è successo di sognare, di fare sogni e avere una persona accanto a me che mi accompagnava, però non vedevo chi era.
Quindi qui nell'interpretazione che ho trovato io dice che comunque noi conosciamo magari questa persona che ci accompagna, però spesso succede che noi non la conosciamo affatto, per cui potrebbe essere anche una persona che andremo a conoscere, oppure è un qualcuno che ci accompagna in maniera come un angelo che ci protegge, ma noi non vediamo il suo volto. Poi invece ci sono i sogni nei quali noi ci perdiamo nelle strade, percorriamo strade che non riconosciamo, attraversiamo incroci che sono confusi, magari abbiamo delle mappe che non ci aiutano, perché comunque abbiamo sogni anche di persone che cercano di raccapezzarsi con una cartina e non riescono a trovare la strada perché si perdono. E quindi il perdersi però nei sogni non è mai visto come una cosa negativa, è visto come un segnale che ci sta dicendo che noi stiamo smettendo di seguire una strada già tracciata, ma stiamo cercando una via più autentica. Non conoscendola, stiamo cercando appunto di uscire da quello che noi avevamo stabilito. E quindi può essere di aiuto fare questo sogno nel quale noi ci perdiamo, perché ci può aiutare a capire cosa stiamo facendo. Ma la strada non è che ci dia, non ci promette delle certezze, ma ci dà una mano per farci capire che comunque siamo in movimento, che stiamo cercando un qualcosa, e quindi percorrendola stiamo facendo una sorta di evoluzione personale per arrivare appunto a una meta. Detto ciò, vi farei ascoltare una bellissima canzone che è del 1984 di Sade, che si intitola Smooth Operator.

0: E questa era una bellissima canzone di Sade del 1984, come vi dicevo. Allora, siamo giunti alla fine della nostra puntata odierna di Sogni di Provincia. Allora, io ringrazio intanto i nostri ascoltatori che hanno partecipato con i loro sogni, quindi ringrazio Elena, Davide, Martina, Giorgio, Sara, che non ho detto, scusate, Carmen. E per motivi di tempo Sara non l'ho letto, ma lo passerò alla prossima puntata. Allora, io vi do l'appuntamento alla prossima puntata, come vi dicevo. Ringrazio Bruno La Voce in regia per la perfetta conduzione della regia di questa trasmissione. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo che i sogni non richiedono spiegazioni, ma chiedono ascolto. Vi lascio nuovamente il nostro numero di cellulare WhatsApp al quale mandare i vostri sogni, che è il 348 7607 907, e vi ringrazio dell'ascolto. Vi lascio con la programmazione di MRC Media Radio Castellana e alla prossima, arrivederci.
1: Alcuni sogni non finiscono quando ti svegli. Restano lì, ad aspettare. Sogni di Provincia.

0: 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
1: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Non-stop music on AM 927, the power of medium wave.

0: Già, anche questa sera si aprono le porte della psichiatria e di conseguenza anche di Night in Lover.
1: Difatti, in diretta. Io ci sono, eh.
0: Infatti c'è il nostro paziente zero, ce l'abbiamo, siamo a posto. 927.

0: 7 Killers, questo è Power 927, come ogni mercoledì in diretta per due ore. C'è Luca Conti insieme a
1: Luca Marini. E
0: sì,
1: basta.
0: Lenzo di tomba.
1: E oggi sono straordinari, porca miseria.
0: Per te sarà durissima, sarà durissima.
1: Guarda.
0: Approfittiamone quindi per salutare il nostro amico Diego, che sicuramente, anche se non è presente, ci starà ascoltando. Ne sono certo, se ben lo conosciamo, vero?
1: Garantito, garantito.
0: Tocca a te quindi fare il ringraziamento e il saluto alle nostre radio partner, ma mi sembra una cosa di tutto rispetto.
1: Mi
0: no?
1: sembra giusto.
0: Bravo.
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo. Centrale Milano, onde medie sui 1575 kHz.
0: Yes.
1: E questo non sono abituato a dirlo, e la dice lui, quindi...
0: Certo, non capisco, la dura vita del sostituto,
1: difficile.
0: Come no.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche. Media Radio Castellana, onde medie 1098 e 711 kHz, anche loro con il DAB in tutto l'Abruzzo. Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bobs con lo streaming su radiobobs.net.
0: E poi ci chiedete sempre: ma come facciamo ad ascoltarvi con lo streaming? Ma perché non vi possiamo ascoltare da internet? Ma certo che potete.
1: Ma è facile.
0: Diventate nostri amici su Facebook, cercate la pagina Power 927, scrivete 927 in cifre, però non fate come al solito che poi vi sbagliate, ci scrivete: ma come si fa? E così si fa.
1: Dobbiamo dirvi tutto.
0: Andate sulla pagina, lì ci saranno tutte le nostre news, tutte le nostre stupidate, diciamolo pure, che postiamo settimanalmente, ma soprattutto c'è il link diretto dove ascoltare la radio, ed è veramente super comodo, perché voi cliccate lì, ascoltate,
1: player,
0: parte il player, poi potete fare ciò che volete, il player rimane lì silente, ma non del tutto, perché vi fa ascoltare la nostra musica in diretta. Però vogliamo dare il numero, che dici?
1: Te lo stavo dicendo.
0: Facciamolo.
1: C'è il numero di WhatsApp, che è 351 9626 927. È stato difficile, ma tanto voi scrivete, tanto
0: io sicuramente non
1: vi rispondo.
0: Io sono quasi certo che non sarà presidiato il nostro numero WhatsApp stasera, però ormai è un rito, quindi noi ve lo diciamo. Se volete provare a contattarci, fatelo a vostro rischio e pericolo. Walking down street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.
2: Power 927, 24 hours. The best hits from the 90s to the 70s.

0: capito Luca, mettitelo in testa. You'll never change the world.
1: Già.
0: Mi spiace, non puoi cambiare il mondo. Ci puoi impegnare, ma purtroppo credo che il risultato è già
1: c'è
0: scritto.
1: Niente da fare.
0: Non c'è niente da fare. 28 gennaio 2005, questa è la data purtroppo della scomparsa di Jim Capaldi. Noi abbiamo voluto celebrare la sua arte con questo pezzo, era That's Love. Lui che con Steve Winwood fu il fondatore dei Traffic, quindi noi amiamo molto, con un altro pezzo che passiamo troppo spesso ed è il motivo abbiamo scelto questa canzone. Mi riferisco a Shoeshine, che sicuramente ricorderete. E qui manca il nostro metronomo, quindi stasera la vedo burdega. Riusciremo a non mancare neanche un intro.
1: Ma vediamo, dai.
0: Tu e la tua mania di scegliere sempre i vinili che poi friggono, porca miseria. Ray Parker Jr. and Radio.

0: Che pezzo bellissimo questo. Peccato che non me l'hai fatto ascoltare. Porca miseria, quindi dobbiamo svelare qualche retroscena, però.
1: I nostri altarini sono.
0: Intanto vi devo dire che questo era il primo momento celebration della serata dedicato al grande Phil Collins, nato il 30 gennaio del 1951. In the Air Tonight, il pezzo che abbiamo ascoltato, era il primo singolo pubblicato come solista, lui che in quel periodo comunque era ancora anche leader dei Genesis, dopo la dipartita di Peter Gabriel. Dipartita esclusivamente artistica, no, non voglio fare
1: ci mancherebbe.
0: La confusione, ci mancherebbe, ancora vive, vegeta e lotta insieme a noi il grande Peter. Però nel frattempo noi stavamo puntando dischi, ascoltando intro infinite.
1: Cambia questo, non mi piace, troppo lungo. Miseria.
0: E così non ho ascoltato il pezzo. Sai, capito, che io ho un debole per Phil Collins.
1: Lo so.
0: Vabbè, lo riascolterò dopo, vabbè.

0: Luca, qui le cose sono due: o questo è il disco peggio inciso della storia, oppure
1: o potremmo avere dei problemi.
0: Bravo. O abbiamo completamente perso le nostre capacità uditive, perché ragazzi, io raramente ho sentito un pezzo così male come questo brano di Joy Sims. Comunque la canzone è meravigliosa, è giusto anche ricordare che si trattava di Come Into My Life. Dopo verifichiamo se è successo qualche cosa. Oh, i Blue Feeder.
1: Mi piacciono.
0: Non molto tempo fa abbiamo ascoltato un'altra canzone loro,
1: che non era questa.
0: Era Shadows of the Night, se non ricordo male.
1: Esatto.
0: Ma questa sera abbiamo scelto invece questo funkone anche nel titolo. Let's Funk Tonight, Blue Feeder su Power 927.

0: Niente, anche questa sera sei riuscito a farmi sudare, grazie.
1: Volevo sentirla fino alla fine questa, meno male.
0: Sì, certo. Allora, è stato lungo il parto, la scelta di questa canzone degli Shalamar, lo è quasi sempre, anche perché noi amiamo così tanto questa formazione che è difficile, insomma, scegliere un po' un pezzo a discapito di un altro. Sai che stavo guardando che Jody Watley qua era quasi carina? Ma per dire, adesso...

0: invece di ridere così, sentiamo cosa stai dicendo.
1: Lo chiedete se metto su un tè caldo.
0: Ah, qua ci vuole una camomilla con doppio limone, altro che... Allora, io te lo dico adesso, guarda, davanti a tutti,
1: a tutti,
0: con tutti i testimoni. Che... settimana prossima, quando siamo qua pronti per la diretta, andiamo a mangiare come al solito la nostra pizzeria preferita.
1: Ehi.
0: E per caso, com'è che si chiama il ragazzo?
1: Aldo.
0: Sì. E quando Aldo si avvicina con quel fare sornione,
1: gli diamo una randella.
0: Esatto, lo dobbiamo corcare. I suoi dolcetti sardi, e non me li deve più far vedere.
1: Perché ma poi... abbiamo smezzato.
0: No,
1: dai.
0: Ragazzo, abbiamo smezzato, ma io non ce la faccio più. C'ho una bolla al naso che faccio impressione stasera, ragazzi. Vabbè, sono veramente rallentato. Cioè, è come un 45-33.

0: Fratelli Porcaro in grandissimo spolvero nel 1978 riuscivano a incidere un capolavoro come questo. Si tratta di All the Line, ovviamente stiamo parlando dei Toto, una delle formazioni preferite da Luca, che in questo momento esulta.
1: Beh,
0: per altri
1: poi abbiamo
0: motivi,
1: messo il vinile, vabbè, che di solito invece non mettiamo,
0: e invece questa volta sì.
1: E invece stavolta l'abbiamo fatto.
0: Bravo, complimentoni caro Luca, complimentoni. Anche per quell'esultazione.
1: Esultazione?
0: È un'esultazione. Serata veramente sui Genesis, come si suol dire.
1: Infatti mi ha messo Phil Collins.
0: Esatto. Adesso abbiamo Bell and James.
1: Yes.
0: Altra formazione alla Luca Marini.
1: Beh.
0: E questa è infatti una sua selection.

0: Beh, meno male che almeno questa sera hai scelto canzoni con un bel BPM elevato.
1: Sì, vero.
0: E contribuisce a tenere sveglio un poverino che ormai ha una certa età e che non regge più i dolcetti sardi. Allora, non ti incantare però.
1: Sì.
0: Ben & James, questa era Living It Up, un bel pezzo disco Friday Night. Attenzione però, perché qui arriva un pezzo veramente raffinato con
1: una zufolata
0: qua. R maiuscola. Sì, mi piace molto questo flauto traverso che si sente all'inizio. Non lo so se è traverso, però ma una cosa di sicuro mi è andata di traverso.
1: Esatto.
0: E sono sempre i famosi, insomma. Aldo, accidentaccio. Va bene. Qui intanto giro sul nostro piatto numero 2 il masterpiece degli Isley Brothers. Che canzone. Avevamo una bella scelta, però devo dire che è un disco molto tranquillo questo, è
1: sì,
0: più adatto forse alla nostra mezz'ora per l'ente, lo slow jam, va bene.

0: Questi erano i Bar Case di Struck by You, il momento 101 like. Come sapete, noi riserviamo qualche minuto alla nostra radio di riferimento ogni mercoledì sera, più o meno a quest'ora.
1: È doveroso.
0: Assolutamente doveroso, passando normalmente una canzone che, secondo la nostra memoria, potrebbe essere stato un disco 101, ma non è assolutamente obbligatorio. Non è obbligatorio che lo sia. Se permettete, questa sera però noi vorremmo fare anche un piccolo omaggio, quantomeno un saluto ovunque sia, al grande Angelo Borra. Perché sì. Quando era? Oggi o in questi giorni? Comunque
1: credo ieri.
0: Forse ieri, l'anniversario, sì. Il nono anniversario della sua scomparsa, purtroppo. Per cui lo salutiamo. Noi ci sentiamo un po', da un certo punto di vista, un po' anche figli suoi. E quindi è giusto rendere omaggio a un grande della radiofonia. Insomma, colui che insieme al fratello Rino, a P3, eccetera, insomma,
1: ha dato il via a tutto.
0: Ha dato il via a tutto, a tutto il circo, come si suol dire. Bene, adesso abbiamo un bel vinile.
1: Già.
0: È inutile che vi stia a specificare un'altra volta, per l'ennesima volta, che anche questa è una selezione di Luca Marini, e Luca Marini ha questo bruttissimo vizio andare a cercare dei dischi appositamente per me. E li cerca, proprio li sceglie, cioè guarda, vede e dice qual è che potrebbe mettere più in difficoltà questo.
1: Questo qua, questo.

0: This time, baby. Jackie Moore.
1: 1900.
0: Non lo voglio neanche sapere. L'anno Sbirabilis torna sulle nostre frequenze con una canzone disco che ci fa impazzire. Occhio però, perché questo è il preferito di Luca.
1: Super Freak.
0: Non puoi ripetere esattamente quello che mi hai detto nel fuori onda, ma voi immaginatelo, è una roba imbarazzante. Ciao.
1: Vai Rick.
0: Rick James.

0: Time Lover, dove inizia la notte.
1: Dentro sulle scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dall'acqua.

sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse se puoi.

0: Mi perdonerai Luca, ma io ho voluto ascoltare veramente fino all'etichetta questo pezzo qua. Un po' perché adoro la voce di Mario Biondi, e questo si sa, ma queste voci così alla Barry White fanno impazzire.
1: Te gusta?
0: Mi gusta parecchio. E poi perché abbiamo l'occasione questa sera di fare un doppio festeggiamento, perché dovete sapere che il 28 gennaio del 1966 a Bologna veniva fondata una delle formazioni più longeve della musica italiana, ovvero il gruppo dei Pooh. Qui abbiamo riascoltato con uno dei loro super classici, Ci penserò domani, ma interpretati appunto in compagnia di Mario Biondi, che invece proprio oggi, 28 gennaio, festeggia il compleanno. Infatti lui è nato nel 1971. Quindi facciamo due conti. 55. Però ok, ci siamo? 55? Sì, perfetto. E lo so che tu storci sempre un po' il naso, però.
1: Ah, vabbè.
0: La canzone che abbiamo ascoltato era stata originariamente incisa nel 1978 ed inserita nell'album Boomerang, ma noi abbiamo preferito la versione che vedeva Mario Biondi, scusate, protagonista, e in questo caso siamo nel 2012, l'album era
1: un po' sulla
0: seconda.
1: Telefonia.
0: Cos'è che hai detto?
1: Ho detto Brondi.
0: Mario Biondi, non Brondi.
1: Ah, sì, sì.
0: Ma lo sai che questa sera veramente sono storto come la torre di Pisa. Oh, mi sento un po' come la torre di Pisa. Mamma mia.
1: Che pende, che mai non va giù.
0: Speriamolo. Vabbè, ci dovete perdonare, ma veramente i dolcetti sardi ci hanno ammazzato. Va bene, giuro che non lo faccio più, Prometto. Faccio un po' come Amber, prometto. Vabbè.

0: Bella anche la copertina di questo disco, poi del resto avere in mano gli LP fa tutto un altro effetto, non c'è niente da fare. Stiamo parlando degli Atlantic Star, che potremmo definire The Brothers Lewis and Friends, perché questa era la base di una formazione che vedeva ben nove partecipanti, nove componenti. Tutti belli allegri su questo disco, che si intitola Straight to the Point, da non confondere con Straight to the Heart, che invece è una canzone di Kool & the Gang che noi abbiamo passato da poco, se non ricordo male. Ma questa sera potrei avere anche delle allucinazioni, per cui
1: tipo
0: poco credibile decisamente. Il pezzo ancora in sottofondo, scelto come sempre da Luca Marini, era Let's Rock and Roll. Attenzione, perché a questo punto arriva sempre un'altra canzoncina disco che ci traghetta forse verso il momento meteore. E dico forse, non a caso, ma perché mancando il titolare questa sera sarà veramente difficilissimo, lo so.
1: Quasi impossibile.
0: Però le canzoni che ha scelto, soprattutto una, devo dire che non è male, La formazione, vabbè, è chiaro, è Meteora.
1: È Meteora.
0: Sta, però uno, il secondo pezzo che trasmetteremo, secondo me, ha insomma delle belle carte da giocare. Il problema è che dovremmo raccontare qualcosa e lì subentra la difficoltà.
1: Lì, guarda,
0: sarà un po' il dolcetto, la serata piovosa, sarà che non ci abbiamo voglia.
1: Sarà praticamente impossibile.
0: Che più o meno non siamo capaci. Diciamolo tranquillamente. Diego!

0: Chissà se fra i nostri ascoltatori si cela qualche amante dell'Italo Disco che quindi avrà riconosciuto le note di questa canzone e magari individuato il gruppo che le interpreta. Però non vi preoccupate, vabbè, perché guarda, adesso c'è Luca che ci spiegherà tutto, vita, morte, miracoli di questa formazione. Intanto chi sono?
1: Allora, io mi ricordo negli anni Ottanta, sì, quando nelle radio private c'era un po' la fissa di fare il record di trasmissione tipo 24 ore. Ecco, noi quello stiamo facendo e siamo alla 23esima ora, eh.
0: Guarda che siamo in onda da un'ora e venti, eh.
1: Porca!
0: Come passa il tempo, eh? Guarda, Riccardo, anche il protagonista di questo record su 105 fu Max Venegoni.
1: Max Venegoni me lo ricordo.
0: Max Venegoni me lo ricordo, lui mi pare che fu in onda un paio di giorni, 48.
1: L'ha portato via a braccia, poi alla fine. Però...
0: L'ha portato via a braccia?
1: No, a braccia.
0: Va bene, ma veniamo a noi, questo è il momento meteoro, sarebbe un momento serio e anche abbastanza, insomma, di una certa raffinatezza, di solito quando viene gestito e condotto dal titolare. Ora,
1: ci
0: sono due cialtroni qua che in realtà questa sera sono anche piuttosto rallentati per altri motivi, ma ve l'abbiamo già detto, e quindi possiamo dirvi proprio due cosine sui Creators, perché loro erano i Creators. Vi ho parlato di Italo Disco perché questa formazione è nata alla discoteca L'Altro Mondo Studios,
1: la discoteca riminese primi anni 80.
0: In quegli anni lì 80. In realtà c'era una sorta di dualismo con l'altra discoteca che era la Baia Imperiale,
1: figurati,
0: e in quel caso si chiamava Baia Sound, che non era Baia, no, non in quel senso,
1: non a Baia,
0: non a Baia Sound, ma Baia Sound, e quindi si giocavano un po' le produzioni Italo Discolo. Ma ragazzi, stasera è un disastro, veramente
1: è impossibile.
0: No, è impossibile andare avanti così. Comunque, i Creators l'abbiamo ascoltati con una canzone veramente quasi sconosciuta, era Believe in Yourself, contenuta nel loro album che, guarda caso, si intitolava proprio L'Altro Mondo Studios,
1: tanto
0: così,
1: per
0: essere chiari, per mettere i puntini su lei. L'anno era il 1983. I creatori, i geni creatori di questa formazione furono Stefano Kunderi e Mario Flores, che possono dire poco ai più, ma per chi masticava un po' l'ambiente della musica dell'Italo Disco all'epoca qualcosa invece significavano. E direi che è anche giusto rendere omaggio alla Lombardoni Publishing, che fu l'etichetta che inventò alla fine l'Italo Disco. Il mercato Italo Disco era invaso da produzioni da Lombardoni. Io penso che ci passavo davanti tutti i giorni per andare a casa, perché la Lombardoni era in via Mecenate. Io abitavo in quella zona, per cui vabbè, insomma. I Creators però hanno inciso soprattutto un altro pezzo che sono certo che invece in questo caso riconoscerete immediatamente,
1: perché fu anche colonna sonora della domenica sportiva nella stagione 86-87,
0: addirittura, ma fu anche colonna sonora di un film culto per i cultori dell'Italo Disco, che si chiamava Jokes, un film del 1984 che credo abbiano visto i produttori e le maschere del cinema, unico in cui l'hanno proiettato, e pochi altri. E è però diventato veramente una sorta di oggetto di culto, per cui se doveste ritrovarlo magari in cassetta, in videocassetta, potrebbe essere una bella idea riguardarselo, almeno per rituffarsi nelle atmosfere di quegli anni e di quel periodo gioioso dell'Italo Disco. Però tagliamo la testa al toro, quindi vieni qui che
1: tagliamo,
0: non vedo. Ed è giusto invece ascoltare la canzone che è questa qua. Questa è veramente bella, a me piaceva moltissimo questo pezzo qua. Che tu non sei d'accordo con me, non importa,
1: vabbè.
0: Non c'è Diego, io ne faccio le veci e vi faccio ascoltare Maybe One Day. Everyone.

0: Dov'eri nell'estate del 1984, Luca?
1: Ricordo esattamente, ma non ha sentito questo pezzo qua.
0: Sei veramente un dissacratore di professione. Io ero lì in Galleria del Corso, negli studi di Radio City 88, e questa la mettevo, cavolo se la mettevo, era Maybe One Day dei Creators. Adesso cambiamo registro.
1: L'ultimo pezzo un po' ritmato, eh?
0: Esatto. Poi ci sarà la terza canzone italiana della serata e a seguire la mezz'ora scarsa delle ballate dello slow jam. Giusto il tempo di risentire Kool & the Gang.

0: Questo era Ivano Fossati che chiude la triade italiana per questa serata. Il pezzo Vola, estratto dal suo La mia banda suona il rock del 1979, disco da lui più volte ripudiato, ed è per questo che io pesco sempre volentieri. Perfetto. In questo disco qua, perché io non sopporto queste ipocrisie. Cioè, sei diventato famoso, hai ottenuto la fama mondiale o comunque nazionale con questo disco
1: e ci sputi dentro
0: e ci sputi sopra, perché poi sei diventato intellettualoide e vuoi rinnegare il passato. Ma perché? Perché percorso, no? Della tua crescita artistica, non capisco perché ripudiarlo. Vabbè, comunque queste sono polemiche che non ci riguardano, non ci interessano. Prima di passare il primo brano slow della serata, volevo salutare Michele Onda Corta, che questa sera dice: stasera grandissimi come sempre, e ovviamente vi ascolto rigorosamente sulle onde medie, quindi tradisce un po' il suo nome, il suo nick, e questa sera si ascolta sulle onde medie.
1: Bravo.
0: Grazie Michele, anche dei complimenti, soprattutto per il fatto che dici grandi anche questa sera, quando in realtà qui
1: la situazione è drammatica.
0: La situazione, esatto, fisica dei due conduttori questa sera è proprio drammatica. Apriamo le ballate, apriamo le danze, come si suol dire.
1: Sì, danze lente.
0: E loro sono gli LTD che ci portano una canzone che forse tutti ricorderete, interpretata dal grande George Benson.
1: Qui invece è Jeffrey Osborne.
0: Qui invece c'è Jeffrey Osborne. Altro grande voce che io adoro dagli anni Ottanta.
1: E sì, non solo tu.
0: E questa è Love Ballad.

0: bella, bella,
1: un pochino più lenta della versione di George Benson e poi soprattutto mancante dei gorgheggi tipici suoi.
2: Già.
1: Questi.
2: Inconfondibile.
1: Sì. Era solo per farvi sentire giusto un estratto, insomma, della versione George Bensiana di questo pezzo qua. Era Love Ballad degli LTD, ma ora arrivano Simply Red.
2: Ogni Mick tanto Hacknell, ci
1: Mick Hacknell, devo dire che è uno degli artisti che trasmettiamo più spesso. Sai che prima di riprendere la trasmissione, quindi settimana scorsa era la prima puntata dopo la nostra pausa natalizia festiva,
2: giusto?
1: È andato in onda un reload che vedeva un patchwork di alcune delle nostre trasmissioni della fine del, del 2025. E l'ho realizzata io e non mi sono reso conto di aver passato, di aver inserito due pezzi che contenevano due canzoni di Simply Red, per cui in realtà nel corso della puntata ne sono andate in onda addirittura due, poco male ovviamente, direi. Ma questo cosa sta a significare? Che comunque è un artista che a noi piace, quindi dal repertorio del quale a noi piace, insomma, tingere, pescare. Questa è una mid-tempo più che una ballata, però piace lo stesso. It's Only Love, Simply Red.

0: È vero, abbiamo ammesso di essere un pochino scarichi questa sera, però non fino al punto di mandare due jingle in maniera involontaria.
1: No, quello
0: i più attenti si saranno accorti che è andato in onda sia il jingle Celebration che il jingle
1: Respect.
0: Ma il motivo è semplice, perché con questa canzone abbiamo fatto entrambe le cose. Amy Stewart è nata il 29 gennaio del 1956,
1: però
0: per cui compie gli anni domani per chi ci sta ascoltando in diretta. Purtroppo però il 30 gennaio del 2009 ci lasciava Mike Francis, ovvero Francesco Puccioni, ed ecco perché il motivo anche del jingle Respect.
1: Ecco fatto.
0: Spero, insomma, che abbiate gradito questo brano pubblicato nel 1985, l'anno dopo l'enorme quanto inatteso successo di Friends. Loro uscivano con questa Together, che comunque raggiunse anche in quel caso le vette delle classifiche quantomeno nazionali ed europee. Ora la prossima canzone è invece, beh, insomma, dai, su, bastano le prime note,
1: dobbiamo accidenti, vale neanche la pena, eh.
0: Erano i Maze di Frankie Beverly. Frankie Beverly che mi pare è scomparso di recente, vero Luca?
1: 10 settembre 24,
0: sì, ci ha lasciato da poco più di un anno praticamente. Con questa canzone ci avviciniamo veramente a passi felpati ai saluti della mezzanotte.
1: E non solo i passi.
0: E non solo i passi, per cui si avvicina il momento della papalina e della camomilla bollente, almeno per me, di sicuro, cioè arrivo a casa e acqua bollente. Faccio anche un pediluvio, guarda. Ci sta, ci sta.

0: È mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.